Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto, orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider. Rai Radio 3 Classica.

0: di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: Arcangelo Corelli, concerto grosso in fa maggiore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, opera 6, numero 2. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro. Largo andante, allegro, grave andante largo, allegro. Rémi Baudet e Sayuri Yamagata, violini. Albert Bruggen, violoncello. Orchestra Musica Amphion, clavicembalista e direttore Peter Jan Belder. Violoncello. Orchestra Musica Amphion, clavicembalista e direttore Peter Jan Belder.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Concerto Grosso in Fa maggiore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, opera 6, numero 2. Rémi Baudet e Sayuri Yamagata, violini. Albert Bruggen, violoncello. Orchestra Musica Amphion, clavicembalista e direttore Peter Jan Belder.
1: Antonin Dvořák, Rapsodia in La minore, opera 14. Orchestra Filarmonica Slovacca, diretta da Libor Pešek.

di Antonín Dvořák avete ascoltato Rapsodia in La minore, opera 14, orchestra filarmonica slovacca diretta da Libor Pešek.

Rai Radio 3 Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore per ottetto d'archi, opera 20. Allegro moderato, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. Quartetto Emerson, Eugene Drucker, primo e quarto violino, Philip Setzer, secondo e terzo violino, Lawrence Dutton, prima e seconda viola, David Finkel, primo e secondo violoncello.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in mi bemolle maggiore per Ottetto d'archi, opera 20. Quartetto Emerson, Eugene Drucker, primo e quarto violino, Philip Setzer, secondo e terzo violino, Lawrence Dutton, prima e seconda viola, David Finkel, primo e secondo violoncello. Dmitri Shostakovich, sonata per viola e pianoforte, opera 147. Moderato, allegretto, adagio. Viola Tabia Zimmermann, pianoforte Hartmut Hall.

0: Avete ascoltato di Dmitri Shostakovich, sonata per viola e pianoforte, opera 147. Viola Tabea Zimmermann, pianoforte Hartmut Hall.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 8 in Si minore, D759, incompiuta. Allegro moderato, andante con moto. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Si minore D759 incompiuta. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Allegro con brio, un poco sostenuto, tempo primo. Andante, poco allegretto, allegro.

Di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Kurt Sanderling. Gustav Mahler, suite per organo, clavicembalo e orchestra. Elaborazione e trascrizione di brani tratti dalle suite per orchestra numero 2 e numero 3 di Johann Sebastian Bach. Ouverture, Rondò e Badinerie dalla suite numero 2, Bach Werke Verzeichnis 1067. Aria, Gavotta prima e seconda dalla suite numero 3, Bach Werke Verzeichnis 1068. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Suite per organo, clavicembalo e orchestra. Elaborazione e trascrizione di brani tratti dalle Suite per orchestra numero 2 e numero 3 di Johann Sebastian Bach. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.
1: RAI Radio Classica.
2: Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, ma la programmazione prevista è momentaneamente sospesa e sarà ripristinata non appena possibile. Nell'attesa, vogliate ascoltare un programma sostitutivo.
3: Michael Glinka. Sonata in re minore per viola e pianoforte. Allegro moderato. Larghetto ma non troppo. Yuri Bashmet viola, Mikhail Muntian pianoforte.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Mes a les deux domis de à l'heure del notiziar Ladinin que l'une 21 de septembre. Bon domis de aus Dutchkansch que j'escoutais ce en a bonne audition de casta mesora d'informations, actualité et approfondiments. D'entrata con qui j'argumentch. In que il de mondial dedique al Alzheimer. Alle stena buna s'ajunda di ste por le sütjes damunt del Südtirol. In cel turism scrida nu numeri da record d'agost il rovia da l'erc tant de turist scho che c'amo mai del Südtirol. La forza de les arres por na vita ladia da violanza scas il titul de na sara de sensibilizzazione che sta dat salva de cara che i baiung in che moler kinci alert del notiziar aranujara de la Berstot de Lenert e in ce del simposium Toni Gross. De case de datar nu Se baien kütl notiziar la ding, moi junda in proia, e metun mancun il de mondial dedique alla maratia dell'Alzheimer in que. Il fin de cajde e calda sensibilize la jan sung una dles patologias plü dramatiques dal de dain que. Margherita De Thomas e Mara Miribunnes reporta.
2: Del Südtirol le se unas mille la famiglia s'interessedes dalla malattia dell'Alzheimer, che tocca un o de più familiaries soraldut d'età. I sintoms e la manifestazione de demenza interesse a nia de mo la persona, ma in chi de famiglia e chi che cura ed es assistenza. Al doden studie che interesse a cente des dot persones che stes do ai malei di Alzheimer del Südtirol, meses de chistes soraldut elles ad a passar foran peis dell'urier retinu out o muie out. La di dell'Alzheimer vel essere in ce momento de reflessione, con l'aiuto de esperts che conta de sie esperienzes, des che l'attivista della Germania Sophie Rosentritter. Te la teglia le 1.200.000 per sapere che la persona si interessa da differenti forme di demenze, meses de chestes dall'Alzheimer. Da perdere la lia del Südtirol vendo manal smendramente dei tempes per avere il sostegno de cura e maur vesinanza alla famiglia si interessa dalla malattia.
3: 1.200 mara d'Alzheimer in più rui la provenienza del Südtirol. Kiji numri che l'Alzheimer Südtirol sa calcole fora con i dati Eurostat News per il Südtirol. In stil trentinget il Tirol, des i dati ester più man con faccia. Na mio integrazione di tutorst famiglia che curaia pazienti che Alzheimer sgira la lia. Alla dod il presidente Ulrich Seitz conasce medit cias al mio sida si pazienti quinci familiars. Când si dă zi pacienți cu inci familiars, vaiga că-l medeți ceaza în contact cu un dutur specializă, des la la dot sites, tot meți trup druc, acelere e optimize il proces. I medeți ceaza des pudeți băie fără vinicaje de Alzheimer nu radudianța cu un dutur specializa, în șușă când șticaje de cură del crebăș a la dot sites. Sua soluțiun fost că-l dutur specializă sparatas fără niada ledma cu un medeți ceaza. In occasione del De Mondial d'Alzheimer ti damana saiz als chases porjanta tempada da ti matta disposizione so savai e suas esperienzas als persones quain curadas. Informazions e conseils di specialist podes ottimise la cura a chasa. La lia Alzheimer Südtirol rappresenta milost persones pures e ti da sostagn alles persones atocadas, sciocinciai familiars, e alles persones in ceria con ergoterapia, logopedia, terapia d'arte e musica, sciocinci con sostagn psicologic. La lia ti pita spoinci curs al personal de cura, als badanti.
1: Leci artificiali e vasques d'accumulazione d'ega e romaina tematica o la che las minungas va in dall'ater, in cet il Südtirol. Lias por sconanza d'ambiente de contra al settore agricole ni ama vaiga la maniera d'accumulazione d'ega de bungidl. Zagno la consiadu provinciale Andreas Leiter Reber del gruppo Ladet Consai Provinciale savai tante soldi che la provincia da fora por leci artificiali e vasques d'accumulazione agricoles o miu tante contribuci che le preudu. In lampa se il New paie fora contribuci por una somma de tos 70.000 euro. In cajan, nel bele new paie fora pasa 100.000 euro. Saldi maiue contribuci sta danda 2 anni. Dai lo il new paie fora

0: rapasa 200.000 euro de contribuci. Imo d'un argument à l'estena s'ajoun de succès pour les utiers d'amont, in cel bilanz les une utiers de la lia d'amont del Sud-Tirol toma fora positif. Conditions del tampa punting apporte pro al garate di maïs da distetan que les utiers documentaia passa 20.000 per nota manch.
1: Les conditions météorologiques caractérisées de trop suradle apportent à s'ajoun de distet positiva in stanzum les utiers d'amont del Sud-Tirol. Les conditions de suradle et positives apportent trop de personnes à gisser pour mont. Impédiment trop per notamment tratant le fin de l'idma et les utiles n'y désoccupades tratant une période plus longue. Do corona et l'occupation stada sur 20.000 nuits. Inches années nuits plus ou manco à quel livel. Problèmes est que j'ai à gauche de la suite. Tant de utiles sur l'alte à la difficulté de la feiga ou de la ressolega disposition. Inch prosutjes da mund privatas vain la sajun valutadat na maniera positiva. Stefan Peratonar, ka ba je puri karans 5 patruns da zutjes, ba ja kung nište kumpra stres fora bil tamp da mec žun a mec stambar. La mančanca dega podes inč dvantena problematika tl da ni, ala da od Peratonar.
0: Numeri da record scri incendol se tur turistic del Südtirol. D'agost il rovea da l'erg tant de turist, scio che c'amo mai del Südtirol, da canche l'Istitut de Statistica Provinciala Mütümanda registra i dati. Ores di dal 1990 in ca. Passa 1,3 milions de turist il rovea d'um sun 6,2 milions de pernotamanc. Chanza, c'era zoruca i prims mais l'istis po documentai alastat un record de ma, quasi un record de juny, da nun record de presenza de mese e incendon record d'agost. Belez Daniel Claire que il 2026 saran nan cum passa 9 milions de gests e passa 38 milions de pernotamanch. Il bilanz definitiv n'era fat de november. Da passa 30 anni in ca il numer de turists aumentea an por an. Ezezion fes samba il tamp de la pandemia. Til tamp de 3 anni il numer di gests aumentet il bilanz provisor li ste de 16,6%. E pernotamanch roia an aumant de tosh 10%. I comuns cun il maiu numar de pernotamanci in castan d'agost e Chastel, Badia e Salva, il raiun plu sterc de Cashvers e Puștor o la cale incela pro la val Badia. Iojum Plata informe e lasce al Savaia le zares che vir situazions de violanza o la ce fe aiut. Cajestel fin de na sara d'informazion tignida d'anda valdist Salva. Alexia Grossi nos reporta.
2: Il y a mes unions de situations de violence, il y a les carabouches night, de fait varies que les apportées de diverses lalidades, et d'un commencement neuf, de salvat la pitla sala de la chasse de cultura, et le vendredi, un imatouage na saira en collaboration con les services sociaux, sotto le motto Free, la forza de l'ailes pour la vitalité de la violence, et l'uni présenta na linja de podcasts, de quelques ailes, qui a fait peur à situations de violence, conta histories personnelles, con il fin de desperanza e vestre d'ispirazione per d'autres. Ora de Cagli l'uni presenta la raione l'antiviolenza che sustan l'ailes i mandri de situazions de violenza a casa. Audion la sessaura per il social del Comun Salva Doris Musner.
3: Castenara, castons mto a dom l'an passà e tloia praktisch rappresentant si bestil Comun che la forza dell'orden carabinieri poi il turismo, poi la nau jauni lia un grum de lias che cada fe con jauni con famiglias che sa duc metu a dom a soc crim protocol per t'idee propi un po' più un valore a questa tematica e che anche con sa che la lia so anche Comun so trascit duc se fos de bojan che chi ti dà aiuti a dit di dare informazioni sulla chi possa abbinare l'aiuto.
2: La violenza che succede a scunduta dentro i muri di casa è svanzmo un tabù.
3: Questa è una roba che non è contenta con noi, questa è una roba che un grum scotta via e perché il tratto che sensibilizza la gente che sa che lì è ciò che ti aiuta e che ti dà coraggio alla persona che patisce questa violenza. Fingen wir in Hand und die della forza che svang judez.
2: Tantri sustanjes konkret quantite an chat gredaina il kai la gruppa GEA del servizio social.
3: I loyal uni mercoli van la sua fe un po' fe udienza ilo, prabine il prim contact e pren la prima information kok un po' pona ginant kok els po' pona judez certa situazione. Ling numero 8 kan po' crede su un abinax un duci placacci. I kak dit linja dalena tlo anget kredajnak musonja je bul zang por djip gmetsa prima jut kinspaljate.
2: Nazadit Doris Musner.
0: I pasunga datras noilas d'attualité. La desmontada dles vaches e stada del center del festival del Spretz Sauril chajo conesci de Moena que sa desfireca sta fin de demà.
4: Angen domenia le sta la dicentrella del festival del Spretz Sauril de Moena con il suo a livello internazionale des che il puzzone tra i disdevenci dediché al prodotto della melga de Moena de Pardac che si impreval dell'urier di Bachin de Fassa e pert ince de Fiem. La desmonteda del center de Pais avat pert della manifestazione. La vaces e tras animai ad un consi Bachin doer passali sta sui pascoi da monti e ruede retorna a Moena passan fora per la strada del center, compagnie della musica dei paeses, dal group folk e da outra lies. La di dedicata al Spretz Sauri a Metuman con il svegliarin del pastor dalle sieda doman son Lusia, la esita in ante da poco la dimostrazione pratiche della fase della lavorazione del lat, adun con un esperto della melga te piazze sottegrava de Moena, col tai de sie formes de formai. Allora la gente a poduer de bona cerces di prodoce, un punto di riferimento della lia degli hotelieras de Moena San Pellegrin a ince perferi cerces de piac della tradizione ladina.
0: In un altro argomento attuale, i media sociali porta però un confronto costante con altre persone, scalzite la vita da vinide o il corpo, tra i social media se confronta un giovane in gert tre in do. Gli esperti avvertono la maladoranza delle piattaforme aumenta la malcontentezza e danno tutto il rischio di disturbi dell'alimentazione per i più giovani, ma niente.
1: Danda dut persones jones des ni observades avisa pur segnaleadora sa possibili disturbs alimentars. Danda dut cung il fotografe trup, cung il fat que trupes persones sveiga trup de plunj tassas respita la ota des il savaimu de trup de la societe. In sce la psicoterapeuta Raffaella Vanzetta. Cang els fotografias vanim tudas a disposizion d'un public ampel des il smudevat las persones in stassas. I media, müde la rezezion, nos in stasch, dis Vanzetta. Da tres el bel confront cun atras personas, mo cun i media el smartphone se rinforzai al confront ciamo de plu. Troppas oras passal di danque gran pert las personas sung il fonin. La malcontentazza se rinforzai at na maniera tlera, cancan vaiga scioc atras personas am bel corp e na bella vita. Troppas persones des desmentiedas in tiso corp cun l'inundazion stimulaziuns ed imagas. Dar troppas persones jones des calcole fora tant calorias car stolit o cic ed massa. Arsens da mana in dergunot nia cic il corp adora al moment o cic al sghira in general. Pur persones jones rappresentas plataformas un risc particolar. Arras les adora e arras ciafa reconoscimanta dai lo. In sciò, la psicoterapeuta Vanzetta ha scritto Buriada con laurea della regione Liber Social Fame. Danda dut persone jones dispurcagni osservate sa visa, pur segnale ad ora sa possibili disturbs alimentars. Il confront di mutungs con persone particolarmente arzuzis disporte a chis disturbs. Casa dit la psicoterapeuta Raffaella Vanzetta.
0: L'er calert il notiziar. Cuniel palaureti segui passat les Bergstots da Skulptur de Gardana. Alde den que il statue saltai monumentsch fora por dut il mun, que testimoniai al gran laur che nufat les Bergstots de Gardana. Una de les plus importantes è stata la Bergstot de Lennert, a cara que il Museum de Gardaina, in collaborazione con l'Istitut Ladin ti dedicaia na mostra d'audaia urtijai.
2: Tanto alla fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, la Bergstadt de Lennert è stata una delle grandi Bergstadt di Gardaina, o la cluniva si plassano ci fatta a terra, che è poi un'ora per il mondo. Con una mostra urtigeit, la casa di cultura basita, vanno gito alla storia della Bergstadt, tra le figure di Rudolf e Ludwig Moroder, presentavano la mostra si opere, disegni, modiei, fotografie e documenti. Per chi vanno a Ticcialè, e l'ancimese non si fa chiedere di cosa cluniva Laurent Lauta, di cosa funzionava la Bergstadt e sung la produzione artistica de Gardaina, un percurs che tolite più de genèies, la mostra vuole inviare una riflessione sull'arpeggione della scultura de Gardaina. La mostra è unita a Sleden con l'orazione de più istituzioni, la scomenciativa di Wolfgang Moroder, un di descendants della famiglia de Lennert, con un'intervista.
5: Ons metuò a Ilauras de Rudolf, que fos a estat el mostre de l'Emberstadt, l'Enert i de Ludwig, que es comença a l'aurí con ell, con Franz Tavela, i Pona i el unit a l'aurí con Rudolf l'Emberstadt, l'Enert. I Pona, i si engagit a l'aurí, Laura Offenburg, o la que hi ha una gran Emberstadt de 40 laurants i ha fet 280 hauteres de 10 anys del 1904 al 1914 poam su Rudolf Gitlaviare i Loil Tomà. I Ludwig ha portat la Verstadt Linert i amb Maneda i Nant i el 1912 i Ludwig tenta ensenyant la escola d'Ert d'Urtija i fins al 1949 i ha traçat un ensenyatge un grup d'escoltadors d'Urtigei.
2: Passa 100 anys, ha passat en l'auta. Com podem imaginar que fa la situació històrica en l'auta de la Valleda, d'on ha dut un compte, el ciplè, un compte de la Berstadt?
5: Dijon que la Berstadt de Nert fa bé la segona generació. La prima generació fa la Berstadt de Caida Passua, o la que Rudolf ha engemparat a Tone de Passua, o a Junerei, i pona la Berstadt de Fordenang, de Camatu su l'escola, d'Ert d'Urtigei, i que la fa per la prima generació que ha començat a fer i no s'anys, doncs i finats a fora morts ara i se'n fa engegit, un fugit a Espanya i altre fugit a Viena.
2: Ce podem dir de l'aure és que don Clot la mostra no hi ha un grup trupes i un modier de figures que poden unides realitzades, figures que hi han reconeixudes.
5: On ja tan pres el sacro cor de Jejú, que hi ha la llei de Sant Doric a Urtigei, ma l'intenció ha estat a cala de mostrar que el que naix en un sant ciplà con i zanyes i modier de gips i de mauta i pona en pitli modier e ciplei, que po realisei, stats realisei in grans, que il monument il purur.
2: Und die vieille Laures, die anga la Santa Elisabetta, te lia ja durch die Jai, que trups poist rukunas.
5: La Santa Elisabetta on un relief de gips, i pona una foto d'un relief, ce plat de l'ang, por la Santa Elisabetta, que una signora m'ha scritt da Cincinnati dell'America che è l'axe relief e per la foto della Santa Chiesa di Ligia che ha già stato in tutta Bera Franz Lennert in China mai fornapea a Paris a mostrare che la Santa la mostra del 1900 ha già stato la medaglia d'or.
2: La Berstadt non è più che per stare con la pagina e ti rati che impone una grande arpeggione?
5: Sì, la arpeggione è senza altro clò ma non sono calato della fe vivere no. Di antalut per quello onda più il titolo alla mostra della Berstadt e mia tanti due artisti a Jacques la Berstadt e una cultura de Gardena tret importante che Schaldi morta ora mussen di grande splage e manos per un clavivino in anti per quello onda fa un cogliamento con la unica e con la vata la scuola di Gianni Campera in Oa Ciplè.
2: La famiglia d'Alenert, wo in Stassa ist ein Descendante, c'è potenza di sung sta famiglia d'Urtigei?
5: Es Alenert vor Schaldisch Kultauros, i anga schedit mi neiner, i mi berbisch, kei vor Adutsch Kultauros, i mi perg vor al Plujan, la famiglia kala im anda a studia. Ma l'arpeggione resta e a casa un gruppo di chi si muove di arpe da casa o da mio padre.
2: D'entro la personalità di un po' di Gila, la famiglia delle Nerti, l'anno Naila, anda a dire che potremmo stare di un Naila?
5: Un troppo è la nostra famiglia che ha personalità, ma che qualche succede che lei si è più scenduta e una è a dire la sor de Rudolf i la fana de Ludwig i que fora una que escrijoa i que contó en aquest Radio Ladin la loma de mi pere. La pere de mi loma, ons, la Rosina, que fa una botteguera, ma ella ho ha començat a ensenyar con Jacob Sotrifer, com tu su la prima escola de Sani d'Urtigei, i la fa dre de bie de Sani, que m'ha chasa i que hi mossi anga mostré en dia l'altre.
2: Nos ha dit Wolfgang Moroder la mostra de la Casa de Cultura d'Urtigei basita resta d'Audenking ai prim de novembre.
0: Il Liceum Artistica Saint-Jeans ha sluggiù il simposium de scultura dedicato al professore e artista Toni Gross. Dentro le novità di questa edizione, la presenza di studenti e studenti impede di professionisti.
6: Avvisa la neva di questa settima edizione del simposio Toni Gross le stat chiesta. Nia vengidores, nia premieno più professionisti, ex arlieves o zent che tolperta il simposio per mestier. Al center le sta la collaborazione entre istituti e students. A pede chi da fassa, chi del liceo artistico Sella de Udin, Vittoria Bonporti de Pero de Trenter Orei, Pascoli de Busan e il liceum d'Art Academia de Ortisei. Sentiamo la responsabile del liceo artistico de Fassa, Barbara Fanton.
7: Se un ponte via cado ieni a ne trova 8 scuole che demendranza di scuole che poteva essere con l'indirizzo della la scultura e di 8 scuole cater a tau su nostra invita, ma queste cater le hai una gran gaisa.
6: Il simposio le sta una cresimonia ince dal ponte veduta professionale tecnica con la settemenes dell'Urier Intensif, studenze e studentes se ha vadagnabili tedes che te scolano se ruar zonzer. Sentiò nel professor de Fass Davide de Florian.
8: Per gli studenti, purtroppo diciamo che è biennale, dunque noi non duci studenti che hanno a scuola e per l'aereo di se confrontare tra di loro. E dunque è importantissimo a Parigi poter fare un'opera realizzata in curto tempo, con tempi definiti e di una dimensione mingo più grande, perché a scuola facciamo robe più piccole, indubbiamente facciamo robe non più sorride ma più piccole, e l'orario di scuola non ti permette di fare delle opere grane appunto e di poter lurare 8 ore in D sul medemo toc.
6: Damande la scuola a Tegardena al professor della scuola professionale di Ortisei, Patrick Senoner, se ha to sudo i studenti, il Sention.
9: È stata una bella iniziativa che ha scelto di plagio, abbiamo cominciato l'anno passato con Fei de Sagnes, il progetto, lei porta dante a tutta la classe di scultura e il progetto che ogni criora è proprio quello di David Pitscheider della Valbadia, che ha creato un compagno che ti aiuta con qualche un realizzato di chi scatredis questa opera.
6: L'argomento del simposio che sta l'estate il turismo di massa, interpretato dai giovani con visitadores sui troes, con la boccia piena di craffen e visitadores desche formies, con crepes desche balenes, bestie che se fa selfies, riflessione dalla opera. Non è stata a Pontin dato un premio o declarato un visitor, perché che a Pontin il sigillo era quel di creare le ames ante istituti e ante studenti. Sentiò la responsabile Barbara Fanton.
7: Io credo che i studenti che a te questa edizione si porti a casa una gran ricchezza, perché le siamo menci di confronto, di situazione là che sa ince mingol, confrontante di svalivanza, di les da la che viene, di lengaccio da la che viene, di tradizione e di cultura, e che credo che sia l'obiettivo che ha un centrale.
6: Il simposio ad ESL venirà fatto doiente il 2028.
0: Valentina Redolfi ne sar portei in un senciamana nuella dal mondo del sport e sa desfire a fiamme si campionat stalien da di ste de bobsum, pista artificiala e skeleton, ciante vint atlece e atletes de dös disciplines sa musore kisdis. Tl boba cater il steng succes ince la ding, Alex Verginer da San Martin de Tor de Boriada con su collegs Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini e Robert Mincea ha battu du ciatri concorrenti. I passunciamo alla musica, al Teatro Naval Giamoena ti ha fatto l'edema che stada da Paladin un concert de gran spessore musicale. All'est il premiade che l'orchestra Haydn de Balzan e Trante rovada te fascia.
6: Il concerto dell'orchestra Haydn a Moena la gara a tala sa pubbina radumsen da tutta la valte teater che l'estat pienten sente amen. E il concerto le venue indirizzato all'Istituto Culturale Ladin de Fassa, il Comune Generale de Fassa e il Comune de Moena. Le nasuda una conoscenza col direttore artistico della Haydn e Ladin, André Comploi, che adesso sention.
10: Anche se sono nominé, spesso stai da entrambi gli esperti dal mondo Ladin de Fassa e in città mia per, da di me sogna di niente fassa, da che sono stessi da andare più la Valbadia, alla Ila, da Trecciani. Sono delle premiate a Moena, dal bellissimo teatro, l'orchestra d'era entusiasta, e gli arati che la gente de Fassa ha potuto apprezzare la perla d'orchestra Haydn, che è la qualità dell'orchestra Haydn, e noi siamo potuti percepire la bellezza del salfi, della gente, le child che vengono dalla gente de Fassa.
6: Sentione anche la vice procuradora Lala Battisti che ragiona del significato di questo concerto.
11: Portare fassa all'orchestra Haydn vuol dire portare alla comunanza una delle realtà musicali più importanti del panorama, non de moda della nostra regione, ma deduta la taglia e può non dire in c'è sul panorama internazionale, perché crede che realtà musicale di questa portata non le porta in scena de mo un'esibizione, ma le porta in scena emozione, ricchezza, cultura in c'è.
6: A far perdere l'orchestra Haydn le 45 professore d'orchestra vide dal direttore Sievia Borzak, del repertorio a Moena le venue Cernu, quattro autore di un viaggio musicale dal 700 al 900, Mozart, Stravinsky, Mendelssohn e Tosatti. André Comploine spiega chi che le a chi s'autore.
10: Il fichetto del repertorio è le Mediterranee. Punto di vista da un compositore come Mozart, austriaco-tedesco, dal punto di vista di Mendelssohn, questo è ispirato dal Soyadet, la Taglia, che ha scritto la Sinfonia Italiana di Scantidis. E poi c'è un compositore russo, che ha scritto Pulcinella, che è ispirato da questa figura napoletana del teatro. E sempre c'è il punto di vista della Taglia da un compositore italiano, Vieri Tosatti. Questo è più le fichetto di quell'Ea, alle touch de bal, touch de chantlete e io c'è la liserezza dal Mediterraneo che c'è.
6: Cosita André Comploy, direttore artistico della Haydn.
0: E oggi che sono per la musica, c'è un consiglio per in schnitt e sono per le informazioni di tutte le manifestazioni. Hand in Hand, il titolo del talk musicale scritto da Giorgio Moroder alle stelle inofficiali di Juge Olympics da Diste a Seul nel 1988. Castot de musica è arrangé dal componista d'Urtigiai Matteo Screpaz e portedant dall'orchestra Haydn a De Malcor di Joint del Südtirol e la cantarina badiota Marlene Schuen in occasione del Dé dell'autonomia Amarantl Kurs. Sal. Di due protagonisti la dings in occasione della intranuda storica Amarang non vara proprio in schnitt de boriada con Leo Senonar la trasmission attira do il notiziar dalles set. Ai 1 ottobre il rinnovamento del Consiglio, la frazione de Perat fascia, il capofrazione, ma tagine indunata por tutta la popolazione, novitesince por la frazione de Delba e Aldiun.
4: Domani Puzza ven portadant testimonianzas dal Perù e il gruppo missionario Frena di Mezz Mato Grosso indrizza domani martes 22 di settembre da mese le snive da sera dell'oratorio di Puzza una sera di testimonianzas da casa Madre Teresa del Perù con la responsabola Daniela Salvaterra e coi fassegni Anna De Luca, Sofia Lastei e Lorenzo De Luca che ha fatto volontariat che la missione dell'organizzazione Mato Grosso. E fine 26 settembre venne indrizzata una nuova rassegna enogastronomica dell'azienda di promozione turistica de Fassa, venne insegnata menù da Dutton di ristorante Malgapanna e Foresta de Moena, Fucciade, Zuccoria de Puzza, Miramonti de Delba e Refugio Valentini. Venne metuasir laboratori e esperienze del gusto de desvalive aziendes e fino a sabato 26 settembre in lungia veis a Pera. Ma ora informazioni se per le sair sul portal fassa.com.
0: Questo è sempre in altre manifestazioni in un anno alle informazioni riguardanti il rinnovamento del Consiglio della frazione di Pera e le novità per la frazione di Delba.
6: La suda passata dall'estate fascia e il rinnovamento delle asuc de Penia, de Gries e de Pozza. Ai prumes di ottobre, più avvisa ai tre, venirà a rinnovare anche il consiglio della frazione de Pera te fascia. L'ente se cruzza del legname della gestione di derici de vicinanza. A Pera il capo frazione Luca Rajom e Rua alla fine di questo mandato di cinquegni, l'endrezza è il momento di confronto con la popolazione. In vendere il 25 settembre te caserma di studa fec de Vac a Pera, i sentadins de Pera e Moncioni e invia a scuta sulla relazione sui Lurieres portainante in scena des, la presentazione di Lurieres e della scommenzadives per il davenir e alla fine venirà ad Atlerga ad uci interventi di sentadins. La littazione per il rinnovamento dell'ente de Pera le sarà il 3 di ottobre. D'andesira la littazione per il rinnovamento del comitato della frazione de Delba e in Zebia il 1 di ottobre dalle 5 domestite sala dell'ex teatro a Pedegesia venne tuagire una radunanza di capi fec che aderita a Pontin deduta Delba che è perché che le venue decidute muder statut de questa radunanza venne presentata il dettaglio l'adattamento alla neva normes per il mudamento venirà domani ai capi fec l'approvazione del mudamento della forma dell'amministrazione l'approvazione del statut nef e la littazione del comitato de gestione, che è donca in Zebia il 1 ottobre dalle 5 do mesdì.
0: Al mancia ci hanno odlato le previsioni del tempo, le stelle, le vedle, le scalvente, la messa, mostra che è la sua più bella persona, la domancina da Sara in Nianca, la niura da Fustier, che ci sono aspetta in domanda mertes. Nia ci sa tramantar, nera spoi in mer, qui por mot la seconda pert delle domassin giunt il val niura, che romagna in gran pert, senza fazione, al ne aspetta in giung nedema, appuntin in cont delle condizioni del tempo. In ce le temperature romagna da stessa ori, dantar 6-8 grade più basse, se dantar 14-12 de gra, le più alte di paese della Ladinia. Dal notiziare che ajduz Stefan Piazzima de Namagna compagnie pro la tecnica, pro il microfono, vi saluta Jasmin Ferdic con laudanza d'un bel domis de.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le 7 da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Anche 21 de settembre le ladi dell'Alzheimer. De più gli evenci la scomenza dives in Cete Südtirol. Te la provincia le se una smile la famiglia si interessa dalla malattia o da altre demenze che tocca un o de più familiari di slalia provinciela. I casi che gli do a crescere interessa in c'è chi de famiglia e chi che des assistenza. Al doden studia anter la cente di sdot persone che stes do ai malè di Alzheimer del Südtirol sulla luteles e il paese dell'Urier e venue retenu out o muie out. La di dell'Alzheimer auzza la riflessione con l'aiuto di esperti che conta delle sue esperienze desché l'attivista della Germania Sophie Rosentreter. Tella teglia le 1.200.000 per sapere la persona stocchete da differenti forme di demenze mese di chieste dall'Alzheimer. Da parte della Lia del Südtirol vendo manà corsi specifici smendramento dei tempi per avere sostegno di cura, una maggior integrazione con i dottori di famiglia e maggior vicinanza alla famiglia se interessate dalla malattia. E venion a coche dose slarier fora la malattia dell'Alzheimer del Südtirol.
3: 1200 marà d'Alzheimer in più rogliel la provenienza del Südtirol. Chi numri che l'Alzheimer Südtirol sa calcolare fora con i dati Eurostat News per il Südtirol. In stil trentinget il Tirol, desi dati ester più man confacci. Na mio integrazione di tutors di famiglia con curaia pazienti che Alzheimer sgira l'Alia. Alla dod il presidente Ulrich Seitz con agi medit chas al mio si dasi pazienti con i familiari. Quando si dà i pazienti con i familiari, vaga che il medico è in contatto con il dottore specializzato, desse la lado a Zeitz, tutto mezzo troppo druck, accelerare e ottimizzare il processo. I medici dispudais per i fora vinicage d'Alzheimer non ad udienza con i dottori specializzati, in scioscio che insticaggi di cura del crebus, alla lado a Zeitz. Sua soluzione fosse che il dottore specializzato sparatas fora niada ledma con il medico. In occasione del Mondiale d'Alzheimer ti domanda Seitz als Chase sporgente tempada da ti mette a disposizione su savai e sue esperienze als persone che vanno curate. Informazioni e consigli di specialisti potete ottimizzare la cura a Chase. La Lia Alzheimer Südtirol rappresenta milost persone pure e ti dà sostegno alle persone toccate, sciocchince ai familiari e alle persone in ceria con ergoterapia, logopedia, terapia d'arte e musica, sciocchince con sostegno psicologico. La Lia ti pita spoinch curs al personale di cura, al sbadanti.
1: Numeres da record mossan dol settor turistic del Südtirol la oste ruada l'erc tande turisce de schemai del Südtirol da canche l'Istituto de Statistica Provinciel a metumanda a registrare i dati, volesse a dir dal 1990. Passa 1,3 milioni di turisti e rue adum su 6,2 milioni di pernottamenti. Se si verda ceruca i prime smes da distada po documenti all'astat in record de me, quasi in record de giugno, da ne fu un record de mesel e incendò un record de aost. E belle ades le chier che tel 2026 sarà un anno con passa 9 milioni di guest e passa 38 milioni di pernottamenti. Il bilancio definitivo venirà fatto de novembre. Da passa 31 il numero di turisti aumenta an por an. Eccezione fes se sa ben il tempo della pandemia. Del tempo di tre anni il numero di guest è aumentato il bilancio provvisorio da distà del 6,6%. I comuni con maggior numero di pernottamenti in che stanno da Oslo, l'estate Castel, Badia e Silva. Hand in Hand è il titolo del talk musical scritto da George Moroder, l'estate l'inufficiale di Jeux Olympics da distà a Seoul nel 1988. Che stock di musica veniva arrangiato dal componista ortisei Matteo Screpaz e portato dall'orchestra Haydn a Duma il cor di Suin del Sutur e alla cantarina madiota Marlene Schuen. Di due protagonisti ladins in occasione dell'evento storico a Maran, la Vainant a Dum con Leo Senoner, e la trasmissione subito do Kist notiziar delle 7. E siamo alla fine del nostro notiziar de grande essere stati con noi. Dai adesso la parola a Leo Senoner.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimant entra unides. Approfondiment.
4: Buonasera e benvenuti a Leo Senoner Quirgione. In sada è 5 di settembre del Cursal Amaran. La provincia autonoma di Bolzano, con a c'è si saurastant Arno Kompatscher, matagì il dì dell'autonomia. Più avvisa l'anniversario di 80 anni della curdanza di Gasperi Gruber, ma tu d'androva il 1946 e che rappresenta manco i condì la fondamenta dell'autonomia del Sud Tirol. Presenti a Maran, d'entre l'autor, i due presidenti della Repubblica dell'Italia, Sergio Mattarella, e dell'Austria, Alexander van der Bellen, a cui ti vengono a rendere dalla massima onoranza del land Südtirol. Il programma ceremoniale è ufficiale e istituzionale, come si tocca per te l'occasione, e perché non ci abbelli con il tre guant musicale. E troviamo il tema del nostro programma d'angenuit, già che avvisa per questa parte artistica e in quel mondo ladin con l'ia e presente di una misura importante. L'orchestra Haydn di Bolzano, adun con il Landes Jugendchor di Südtirol, saurantò l'esibizione musicale. Il pezzo centrale, suona e canta per l'occasione, ha una connotazione chiaramente ladina. Per ti dare la dritta valuta simbolica alla collaborazione d'entre l'Austria e l'Italia della questione del Südtirol, e che da 80 anni in ca il unico risor al pezzo musicale Hand in Hand, scritto da Giorgio Moroder, e che fa l'in ufficiale di Juegos Olympics da Dingsta de Seoul 1988. Che spezie unia data per l'occasione, arrangia musicalmente dal componist de Urtigei, Matteo Screpaz, e cantà dalla sopranista della Val, Marlene Schuen, adun con l'orchestra Haydn, il cor di giovani de Südtirol. E con i due protagonisti, ladins, Matteo Screpaz e Marlene Schuen, ons rujna per audi si impressions e valutazions in conde questa traunida del dut speciela. E cominciò con Matteo Screpaz, musicist, dirigent e componist, con la sua forma, che è stata premessa al Hand in Hand di Giorgio Moroder, di Tilaur di Arrangiamento.
5: Siamo il primo fa, scute sulla, l'originale. Scute sulla cantia, valgugna, di suons, tauto, tre ore scute sulla visa e da pure due versioni, la Hand in Hand, la versione coreana e la versione inglese. Un conto di test, però l'arrangiamento è avviso al medemo. E poi, per me, da pseudo, fece bisogno un arrangiamento medemo, avviso a coccolia, adattato per orchestra e cori e cantarina, coccolia fa fattora, o fece composizioni delle pro, per un arrangiamento un po' più sofisticato. E quel però è tanto molto chiaro con qualche medaglia in ceria, ricordarsi per fare qualcosa che vuole, e poi mi ha dato il go per fare la versione un po' più sofisticata, e quella è poi fatta.
4: In questa occasione fa l'orchestra Haydn, perché è una grande orchestra, e c'è un cor, il cor di giovani di Südtirol, più samba per la cantarina che fa Marlene Schuen.
5: Sì, avvisa, il fa chi strai elementi che fa per me una grandissima soddisfazione, perché posso fare un arrangiamento per l'orchestra Haydn, il Südtirol Landes Jugendchor sotto la direzione di Johann van der Sand, un chorleiter buonissimo che conosci ganz ben, e siamo un po' una cula ust Marlene Schuen, che fa per me per una grande motivazione di cominciare a fare l'arrangiamento.
4: Ci sono un po' parlando di idee più importanti, a caso che ti agi incontra, la particolarità spona dell'aura che tu ti agi permessi, c'è che ti esmi tuit spona di te in ultima.
5: Per me la sfida fa eben di fare un arrangiamento non banale. E ho l'ovo anche visto buono, già che lui in orchestra professionale che suona, che anche per ei si blanga belda sonne in iame notes longe son schila no la che anche se stufa anche muss avester artisticamente belda da sonne i per quel o ie chala a jac da sta chantis pop di jong man schila il for la strofe il refrain la strofe refrain forma demo tipo alla finora na bridge di gente übergang i panaro in normalia del refrain i par final no i cash princip simple o loi manteni anche il principio semplice della chantia, tutta la tonalità, la melodia, il bass, l'armonia, questo resta semplice, coclia, già che è il spirito della chantia, che non è un modo, che non resta, però, tutta la via, oggi abbiamo l'idea, dato che 80 anni del gruppo De Gasperi, autonomia, oggi psa di mettere ita e inni l'in italiano, l'in austriac, l'in il Tirol, in Mantua Zupanden, samben l'in ladin, a Jacques Liepu Giorgio Moroder, io coc arrangiatore, i ponamo la Marlea e Schuen, i l'in europeic. I matrit duch kisht de gstachantia hand in hand, che anche la chanta di per sé a belgs messaggio da tenia dum, i di a anche il messaggio da tenia dum, che 80 anni Gruppo De Gasperi, i kisch inigsta nazionalitäts, che venduta dum, i pratica Südtirol, i un simbol de kisch wirs, i kisch da simbolica, o loi matr it l'arrangiamento.
6: Il simbolismo scialdi sterchi, scialdi passnant, il sede la man, entre nazions de Franz, stats de Franz, per giude, rayon de confinque, ad bujant l'aiut de duci. Sind am punto di vista proprio musicale, pona matrit duci che gelemanche de Franz, forz gurnia tan sauri.
5: Ja, quelli furono per me la bella de Schwedes, a mim salons bel, überlappen melodies de Schfranchi, chalekel butta, jacquel musa for, dal do stimmi l'armonies, musicalmente, mussen chalekel la melodia stona nia cull'altra melodia, sibe de ritmo, sibe de armonia e sibe de melodia. I quel von a bella de Schweda, ma la fin de concerti alla gans butta, i quelli furono pur de fortuna, a jacquel tutschkisch inni, i angat la struttura nia massa complicates, la struttura musicales, Saurides, i pona valanga plus sauri adum.
6: I cal angenche audiora, probi coca scuta d'auris, per te pona l'scute su dal viv, tu fav sam am presente la sala, c'è impression talpa fatta, già che plus d'entant, noi sang ne abu l'occasion de prue adum.
5: E effettivamente, rie fai le propre mo pra la pro generella, i lo fange pona il prim jeda che iro al cor, il cor anche mai fa una prova d'ante, fa me la prova generella, e poi mi sono tutto molto adum, e lo fa d'ante al tutto l'ande sfida per la balance. Poi lo d'ante me, il dirigente Alessandro Bonato, e anche André Complo, che anche un buon di musica alza, noi tre, e poi ce l'ha di balanciare dalla prova generella, poi alla fine poi il di do, la sada, dal concerto, da questa manifestazione, fa poi la balanciare ben di bord, garateda.
6: Matteo Krepatz in cui conosce il compositore che fa l'arrangement del Hand in Hand in occasione del Dì dell'autonomia il 5 di settembre di Castan. Matteo, tu sei un compositore, musicista conosciuto, scialdi conosciuto, il nostro rayon con una grande esperienza anche di composizione. Lanciare che ti unì la data di fare Castlaur per questa occasione, che è un'occasione storica, 80 anni dell'accordanza di Gasperi Gruber e che in Südtirol ti ha dato una grande importanza. Ci rappresenta per Castlaur per te, sia musicista, sia compositore?
5: Una bella domanda, che per me è un gran piacere e anche non è una cosa simbolica, e per me personalmente è importante. Io sono anche una persona liberale, da vierta, sono perdrati überhaupt nia patriotica tungo tlauter virs, ma io son diciamo umanista e questa simbolica che tutta questa nazione se mette ad un e fece un proietto da questa virus che sta da questa gran des grazie che fa che ha partito tutta la famiglia sono tlauter tempo la opzione la vira e son con questa simbiose da questa cultura e son buoni da vivere ad un ben che ci c'è che io sentit me e per quel fa per me che tam bel a fix arrangement i adit mi pert i a contribuir sta simbolica fa per me anche una grandissima emozione i perché son da sang de grax son sta da manda a fe a visa arrangement i bel fa valgung arrangement anche per chants de Giorgio Moroder per allen stas per si tour i dut ma tang emotional cocktlo e mo mai fan arrangement
6: Vestre presente pona questa sala dum coi presidenti dell'Italia, dell'Austria, Sergio Mattarella, Alexander Van der Bellen, de questa situazione tan ufficiale, cerimoniale, istituzionale, sente lo e audi pona tipez arrangia c'è emozioni e per quale stato per te?
5: Tu mi dici, tona parola da popolo, il fa una figata. Posso dire che no, il fa tutto un momento sciale importante e mi ricordo che la sala sono accesa e che mi amo dis e dis da dormo nachgewirkt, come dici, no? Il fa per me è molto importante e l'itangrum di manifestazioni sono politiche, la clia da tre purtroppo anche me bla bla e via i cari, ma questa fa veramente una manifestazione sciale sotto e c'è importante e che io potrò lo vestire la pro tank central anche alla fine, già che il hand in hand è stazionato era alla fine in un momento fa e lo ma dite che è fa il momento emozionale più out per gestamms di che è proprio tutto einfach bellissimo.
6: Questo è un elemento interessante, il compositore del pezzo Giorgio Moroder in ladin, l'elemento ladin che è un tweet con l'in ladin, l'arrangement, l'arrangiatore tu in ladin, la cantarina solista Marlene Schu in ladina, ma in c'è l'orchestra l'ha detto con due ladins che ha suonato una parte importante. Questo elemento ladin va ancora anche stärk, diciamo, il pezzo che ogni suonato e canta.
5: Sì, che fa veramente da ri, a Jacques dalla Progen Rela, ma André Comploy ha detto a me, ah, lì pa da ri che just la citazione che il mio arrangiamento in ladin veng suona dai ladins, il primo in ia dre capi, e poi la do e udu che a Jacques gli dà la citazione in ladin, gli dà dai corni da suona. E poi per caso fa i due corni fa Egon Lachschneider e Alexander Peraton. Sì, Alexander è un elemento l'orchestra Haydn, ma a quello è neanche a psa. Ma il caso fa genau i due ladins che suona la citazione dell'ing ladin. E quel fa un caso e quel fa un ganz bel. E poi fa la rappresentanza ladina del spez scialdi out. E lo vang duc la grazia. Lo è un po' di patriotismo la itz che lo si depro.
6: I nostri patriotismi ne sono via a zang ascolti su la musica il pez hand in hand che l'originale cocktail di Giorgio Moroder, ma sang audions il pezzo arrangia da Matteo Screpaz, apposta per il Dì dell'Autonomia a Marang, e portadant dall'Orchestra Haydn de Bulsan con il Landesjugendchor de Südtirol. La usch della cantarina e de Marlene Schuen. Il si tratta della registrazione dal vif fatta dalla Rai de Bulsan che il corso al de Marang ai 5 di settembre.

0: Ida Mateus Krepatz e Si Hand in Hand, arrangia dall'original de Giorgio Moroder, passons a Marlene Schuen, la cantarina che s'ha orantaut la part vocala da solista tra l'esibizione de Caspezza Marang in occasione del Dì dell'Autonomia del Sud Tirol. Marlene Schuen è una cantarina fermeda e scialdi conosciuta non c'è da solista, ma d'antaldut fece la part della gruppa Ganes con quella che la canta da for. La cantarina de gran esperienza per cal n'c'è a livello internazionale, pur un po' a questa esibizione a Marang de una manifestazione politica istituzionale rappresentata sic de desferent, sic de particulier.
1: Ma pur me è una gran emozione in c'è un onor, no? Ni da manada pur valte, ma i savoin c'è cal n'è una cosa che un po' trip pur vedan fora, no? De che lei pensi una cosa che fece un anno o due la vita e senza fare uno sdegnare un nuovo concerto con la nostra musica, con i tocci che noi scriviamo, e c'è con la nostra band, con la nostra gruppa o la canzante in c'è sicuro e poi sono usate in c'è da baie col pubblico e diciamo è un'atmosfera un po' più lucra, no? Perché al mai vai pensare questa situazione speri di essere buona di mantenere la calma anche se il palco c'è era baie modnante e ci stiamo un manco in posa sei tome io e poi bagni un po' d'agitazione che non è tan usata da vai mo pur vince un po' da savai belle da senti questa responsabilità che ha potuto fare una cosa è stata per me un onore vince, no?
0: Avei dan i wordly personalitéis importantes a pakel en cena repercussion sul aspect musical de l'exhibition que importa, ni me son cala personela de l'emozion.
1: Ja, diciamo al tocco in c'è Matteo Krepatz ha arrangiato un bel, faccio a dar sentì in c'è questa festa, all'epoca una festa in c'è, no? Ja, in c'è l'importanza che l'autonomia ha per la nostra regione, una storia che è stata in c'è tangria e complicata, c'è fatto questo consenso da vira d'umme, una cosa che fece bagni emozioni, no? E perché la musica è tan importante da fare la festa più bella, Ince da cantare questa canta, diciamo, con l'orchestra Haydn e il coro de giovani che canta ince tan belle, senza una bellissima cosa che virniade, pensi io.
0: E cantare con una grande orchestra e con un coro, io posso senza altro mentre cantare una piccola gruppa, che per esempio la vostra delle Ganes. E lo muss un po' angetni conto di un grum di cose e muss adattare un all'altro. E se vuol tempo di poter il fe.
1: Ma è un po' che il detenantum fatto le prove a Marang sul posto, che è stato importante in c'è, e poi un po' di un po' pur ve fora, ma sai, all'inizio una situazione la che fece veramente le prove, alle più leer per le einstellungen del sonno, in c'è, cose tecniche, perché al musicalmente pur ve fora più di un tanto nel mio anno fatto, no? Ma un pensi che lei è d'artler. L'arrangiamento che Matteo ha fatto e va lei in c'è sul posto, con l'orchestra c'è un più che è qua, con il dirigente in c'è, perché il papà non prepara tan buon carajè, no? E questa situazione è un più da traite in salte e si lascia un po' portare dalla situazione an alda in c'è più atramantar, no? Tas un'orchestra in c'aria e cadant il coro che in aldisa in ionia al mangmas un po' sause can alda sdut un c'è più adum al nenia tan sauri, no? Perché al sarà il sigugni anche adutte perfetto, no? Mo alla fin il vignon che ha fatto il mio ad infora in pensi che alla fin il linge garatte.
0: Che è stata la collaborazione con Matteo Krepatz che ha scritto il pezzo, l'arrangement del pezzo originale di Giorgio Moroder Hand in Hand.
1: Finalmente ha iniziato con su Matteo, da chi ha il di Bayandval e sa anche il di d'anfora in c'è un po' per messaggi che sono andati e per udai, che è da fare sto che c'è. Per informazioni e poi il vendere sarà anche facendo le prove con su. direttamente e ste dar bel dal kunasche in chungse la ligrazza e in dar grana tra nos la dings chans in kunta na te situazione e po el in ste dar bel sta cosa che Matteo sa scritt l'arrangiamento per l'orchestra in che e po alle avisam tu item per di inni nazionali in che il bel ingat la uma cara che new la melodia e new da dant du ja ditel toc e chic ma sal più bellissimo è che le proprie i cors tra i due gardanas suona il core che suona questa melodia Belingat la uma cara e dan no e è proprio più la pelle di giarina che anche al di cal no e podunga vai li grazza da fa pert na te cosa in dare importante che la dings e dal di e da odai.
0: La versione originale di Giorgio Moroder hand in hands fall in ufficiale di Juegos Olympics de Seul 1988 fa la gruppa che cantò il pezzo coreana, una gruppa bitla di giovani cile, a niente che caso un'orchestra con un coro tan grande. Tessa tutta la preparazione in cui confrontare con i coreani, in cui si lo fa niente me usi femminili, si fa maschili, ma pure un po' ti lovo ascoltare da su d'ora o se c'è la di capire un momento se ascoltare Sunt il pezzo originale.
1: E imava io ascolta nota da chi nani anche nota l'arrangiamento pur cal io l'at lauradla mo inch bel da lauta da chi conosco ben chiamo no e spalait lauradla e l'ascolta inch la versione di Juice Olympics da lauta che darna bella versione no mo dita tramantar con batteria e band e il zuj maschile e femminile e sigui darà tramantar no mo e il aba inch unche lauradla e tanto tollo un po' beim parent da cara, no?
0: Perché tutti i prodotti un'esperienza per te particolare, unica, avevi cantato in quell'occasione.
1: Sigur, è una cosa che mi smanti nia, un avvenimento per me dar emozionante, sono dar contenta che ho potuto fare questa cosa e mi ricordi che proprio da odai il presidente Mattarella la prima fila è una bagna emozione da san e pensi che lei c'è tra i due, c'è Fandar Bellen, due personalità, c'è umana mantar persone star bella e che ha fatto troppo in c'è un liam diciamo importante con la nostra regione e con l'autonomia e perché dar una bella cosa avrei potuto fare.
0: I per nous il stat bel audi la uges de Marlene Schuen i Matteus Krepatz in cel pez hand in hand l'arrangement fat dal musicist i componist de Urtigei a posta en occasion del di de l'autonomia del Sud Tirol a Marang per le corde i festege i 80 anni de la cordanza de Gasperi Gruber. Nos program fina tlo, ma se ulais l'escute su mongiade, l'invit coq foch a consulte nostra plata internet de Rai Ladinia, la Mediateca Radio. Mi in nomine Leo Senonoch, un bel salut, Iana Saudi.
2: Es ist 19:30 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Kerstin Abram.
3: Die geplante Obergrenze für ausländische Schüler entzweit die Bildungslandesräte in Südtirol. Der deutsche Bundeskanzler kündigt ein Umdenken seiner Partei CDU an. Das Wetter morgen verbreitet sonnig bei 20 bis 26 Grad. Der Vorschlag von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Zahl ausländischer Kinder in den Schulklassen zu beschränken, entzweit die Bildungsverantwortlichen in Südtirol. Laut Landesrat Philipp Achammer ist die Umverteilung von Kindern mit Migrationshintergrund in Südtirol kaum durchführbar. Es sei praktisch nicht möglich, Eltern zu zwingen, ihre Kinder außerhalb des Wohnortes einzuschreiben. Auch wäre der Schülertransport dann noch schwieriger zu planen, so Achammer. Laut dem italienischen Bildungslandesrat Marco Galateo muss die Beschränkung dagegen auch in Südtirol eingeführt werden. SVP-Landessekretär Harald Stauder hingegen schließt nicht aus, dass eine Anteilsbeschränkung auch für italienischsprachige Schüler an deutschen Schulen angewendet werden könnte. Der Ministerrat will die neue Obergrenze für den Ausländeranteil an Schulklassen noch diese Woche verabschieden. Erwartet wird ein Limit von 30%. Das Militär überlässt dem Land Südtirol weitere Liegenschaften. Landeshauptmann Erno Kompatsch erhielt heute symbolisch den Schlüssel der ehemaligen Rossi-Kaserne in Meran-Untermais. Damit befinden sich nun rund 30 Hektar Militärgelände in Meran in Südtiroler Hand. Laut Bürgermeisterin Katharina Zeller wird die Zwischennutzung der Rossi-Kaserne sofort möglich. Beim Entwicklungsprojekt für das gesamte Areal soll die Bevölkerung mit einbezogen werden. Gleichzeitig wechseln auch das Meraner Polizeikommissariat und das ehemalige Gefängnisbesitzer. Geplant sind dort ein moderner Sitz für die Staatspolizei sowie neue Dienstunterkünfte. In Bruneck finanzierte das Land die Renovierung der Lugramani-Kaserne. Nach dem Debakel bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin diskutiert die rot-schwarze deutsche Regierung über eine mögliche Kurskorrektur. Kanzler Friedrich Merz sprach von einer Zäsur. Bei der Wahl seien destruktive Kräfte gestärkt worden. Die CDU sei nur noch in Teilen Deutschlands eine Volkspartei. Die Regierung werde im Amt bleiben, um die demokratische Zukunft des Landes zu garantieren. Man werde mit dem Koalitionspartner SPD nun besprechen, was man an dem Kurs der Regierung ändern wolle. Details wollte Merz nicht nennen. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Krupp, was man an dem Kurs der Regierung ändern wolle. Details wollte Merz nicht nennen. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprachen der CDU in

0: e con la modulazione che passa al Do maggiore, il ritorno ennesimo con un gioco circolare di quel piccolo tema che era il terzo tema del primo movimento e diventa la guida nella parte conclusiva del secondo concerto in Do minore di Sergei Rachmaninov. Si è conclusa questa esecuzione da parte Nikolaj Luganskij, che è tornato ad abbracciare subito Stanislav Kochanowski, che dal podio ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in questa esecuzione del secondo concerto di Sergei Rachmaninov, che veniva dopo, con un debito intervallo, l'esecuzione del primo concerto in questa serata tutta dedicata a Rachmaninov qui al Parco della Musica. Applaudono anche gli orchestrali, che naturalmente ora si siedono, l'uscita di rito, sono già usciti Kochanowski e Luganskij. In apertura della nostra serata abbiamo ascoltato la prima esecuzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia della Roccia, la fantasia per orchestra opera 7 di Sergei Rachmaninov, visibilmente contento, soddisfatto, molto sorridente. Nikolaj Luganskij, che è una persona molto simpatica, oltre dai modi molto affabili e gentili, e che adesso con un gesto molto plateale, simpatico, indica tutta l'orchestra, tutti, come dire, è un successo comune, stringe la mano a Stanislav Kochanowski e si inchinano insieme, due musicisti che hanno già una parte di storia artistica comune, che hanno lavorato moltissimo insieme e che in questa occasione troveranno un percorso che per tre tappe li porterà a esplorare la musica di Rachmaninov, l'esecuzione completa dei quattro concerti e della rapsodia su un tema di Paganini. Applausi ritmati in orchestra e dal pubblico, insomma è andata bene,
1: direi di sì.
0: E dicevo, questa sarà anche una registrazione scritta in bella vista anche sul programma di sala per la Armonia Mundi dei quattro concerti di Rachmaninov, credo anche della rapsodia, quindi un'occasione dello stesso Luganskij di gareggiare un po' con se stesso, perché li ha già incisi. Che facciamo? Ha fatto come uno sguardo, ecco, sta facendo alzare le prime parti, naturalmente l'oboe, e per forza di cose adesso raccolgo però i nomi, accidentaccio, perché mi dispiacerebbe. Fabian Zuan l'occasione che insieme agli archi, alla viola, Tomek, noi, Gebauer e poi tutti gli altri, mi ha già ricordato, Stefano Novelli al clarinetto, Andrea Oliva al flauto, Andrea Zucco al fagotto, Alessio Allegrini Guglielmo Pellarin, quindi correggo anche prima perché Alessio Allegrini suonerà il 27, Guglielmo Pellarin al corno. L'uscita è di nuovo, questa volta esce da solo Nikolaj Luganskij. Avrà voglia per caso di suonare qualche nota in più dopo le parecchie? Sì, si siede al pianoforte.

0: non so dire se è un regalo inaspettato, ma insomma dopo l'esecuzione di ben due concerti dal tasso virtuosistico e di impegno più che considerevole, eseguire un bis, tornando ancora a Rachmaninoff da parte di Luganski, è un regalo magnifico, oltretutto mostrando un controllo. Non sono sicuro che sia uno dei più tableau, però penso di sì. Però,
1: è un preludio, sì.
0: È un preludio, ecco là.
1: Sol dies minore, l'opera 32, okay. Sì, il dodicesimo. Bello, la pulizia del suono notevole, ma anche una grazia che è tipica di Luganski.
0: Grazia e controllo che viene dopo l'esecuzione di due concerti per pianoforte di questa grande difficoltà, ma stiamo parlando di un pianista dalla tecnica sicurissima, appunto notevole controllo, se posso dire anche di un equilibrio ed asciuttezza, sì, nell'esecuzione sia del primo che del secondo concerto, cosa che per un programma come questo che viene proposto con tutta musica di Rachmaninoff secondo me era essenziale.
1: Sì, sì, sì.
0: Per evitare di cadere forse in qualche tratto eccessivo di un'estroversione.
1: Sì, infatti un'ascoltatrice che manda un messaggio e dice: bellissimo, delicato e pulito. E credo che siano veramente due aggettivi molto azzeccati per raccontare un po', sì, la bravura.
0: Delicato soprattutto questo, questo preludio. Diciamo che l'esecuzione del concerto di Rachmaninoff aveva un tratto anche di muscolarità. Ricordiamo che questa è una sala che tiene 2000, in questo caso 2300-2200 posti, perché come vi ho detto manca la gradinata sul fondo, ma insomma è una sala molto molto molto grande, questo va tenuto in considerazione. Allora, siamo arrivati alla fine di questa grande cavalcata nel nome di Rachmaninoff, che qui all'Accademia di Santa Cecilia continua il 24 e il 27 con gli altri due concerti, la rapsodia sul tema di Paganini, la seconda sinfonia sempre con Kochanowski e con Luganski. Naturalmente il consulente musicale era Gennaro Soldi, il tecnico Valeriano Battisti, lo specializzato di ripresa era Emiliano, è stato, perché adesso viene a recuperare i miei arnesi, Emiliano Novelli, e questa è una serata che, a meno che non ci siano cose che io non sapevo che avessi trascurato, potete ancora riascoltare, ed è un piccolo privilegio perché era una serata veramente, non c'era un posto libero, io guardavo un po' da tutte le parti nella sala e le altre due rischiano di essere ugualmente piene, e in questo caso almeno questa sera noi eravamo qui per voi. Grazie a tutti.
1: No, e grazie soprattutto a te, Andrea Penna, davvero per la tua diretta così precisa, così ricca anche di informazioni e di spunti, con cui hai raccontato questo bellissimo concerto di Nikolaj Luganski al pianoforte e Stanislav Kochanowski alla testa dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Era il nostro cartellone musicale questa sera, adesso va a concludersi.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Dunque, davvero innumerevoli messaggi arrivati al 335-56-34-96 a proposito di questo bel concerto romano. È impossibile raccontarli tutti, leggerli tutti, ma insomma, tutti direi davvero entusiastici questi messaggi a proposito di questa interpretazione, in particolare dei due concerti di Rachmaninoff, ma anche, devo dire, una curiosità e un apprezzamento per un brano che, come lo stesso Andrea Penna ci ha detto spesso durante questa diretta, non si esegue e non si ascolta dunque spesso, cioè la Fantasia per orchestra in mi maggiore, opera 7 di Rachmaninoff, La roccia, che abbiamo ascoltato in apertura di concerto con la Orchestra dell'Accademia, diretta dal solo appunto Kochanowski, senza l'ausilio del pianoforte di Luganskij, che è stato protagonista invece del resto del concerto, e naturalmente lo ascolteremo ancora nelle altre due serate che Santa Cecilia dedicherà appunto alla musica di Rachmaninoff, come ci raccontava Andrea poc'anzi. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che domani il nostro cartellone non sarà musicale e lascia il posto alle Memorie in piazza di Pieve, registrato il 20 scorso, dunque ieri, a Pieve di Santo Stefano, che era poi la manifestazione conclusiva del 42esimo premio Pieve Saverio Tutino, con Guido Barbieri e Monica D'Onofrio che incontrano i finalisti 2026, dunque con vari ospiti, con Lella Costa, letture di Mario Perrotta, Paola Roscioli e musica dal vivo con Vanni Crociani e Gianni Toschi. Dunque, a questo punto, quando sono le 22:34 minuti, è il momento di voltare pagina e presentare un bellissimo disco proprio in uscita. Dunque, pensavo di mandare, senza dire di che disco si tratta, il primo brano, ma invece in realtà poi, avendo il nostro ospite al telefono che è Luca Sansò, lo accolgo molto volentieri alle 22:34 minuti qui a Radio 3 Suite per parlare del suo nuovo album che esce per la Stradivarius, un album davvero molto interessante perché è un album per sola viola di un grande violista come Luca Sansò. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Dunque, Luca
1: Grazie per il
0: Sansò,
1: grande violista.
0: un grande violista, allievo di un grande violista come Bruno Giuran, e svolge attività concertistica.
1: Buonasera, buonasera.
0: Dunque, Luca
1: Grazie per il
0: Sansò,
1: grande violista.
0: un grande violista, allievo di un grande violista come Bruno Giuran, e svolge attività concertistica, discografica, didattica.

0: Comunque, uno strumento così insolito che non si ascolta da solo molto spesso, anche perché il repertorio non è vastissimo, e è interessante vedere i brani che vengono raccolti in questo lavoro, perché ci sono da una parte brani bachiani importanti, in particolare una trascrizione da una partita, da una suite per flauto, che diventa appunto suite per viola solo in trascrizione, e poi anche per un importante lavoro che sulla fantasia cromatica di Bach in re minore, Zoltán Kodály produce, appunto facendo un lavoro trascritto dall'originale per clavicembalo per viola sola. Dopodiché una scivolata, potremmo dire, nella nostra contemporaneità, con la famosa sonata per viola sola di Georg Ligeti, un lavoro degli anni 90, e infine un Requiem per viola sola di Lucia Ronchetti, un lavoro del 1982. Dunque ha raccolto davvero brani molto differenti e ha attraversato in un certo senso due epoche molto differenti, le ha raccontate attraverso il lavoro di Bach, e il lavoro di Ligeti e di Ronchetti ci porta alla nostra contemporaneità. Quello che c'è in mezzo viene un po' così lasciato così nell'ombra, e ci si concentra su queste due polarità. Ecco, cosa l'ha portato Luca Sansò a dedicarsi a questi due, a comporre un programma di questo tipo?
1: Ma in realtà c'è un fil rouge, perché vabbè, innanzitutto Bach, i primi due Bach, il primo è un Bach d'eccezione, un furto vero e proprio. Noi rubiamo al flauto e trasponiamo un tono sotto, il flauto suona la partita in La minore e noi la suoniamo in Sol minore. Ed è, secondo me, di una bellezza sconvolgente. Tra l'altro, suonare un brano dedicato a un altro strumento è una diversa abitudine all'ascolto, perché ogni strumento alle sue caratteristiche, ha i suoi limiti. Ecco, la viola non ha i limiti e le caratteristiche del flauto, e ovviamente viceversa, e quindi c'è proprio un ascolto particolare. A questo brano non potevo che aggiungere per noi violisti, montagna da scalare, che è la fantasia cromatica di Zoltán Kodály, cioè di Bach trascritta da Zoltán Kodály per viola sola. Dopodiché, Ligeti in realtà, lui, questi sei movimenti di Ligeti hanno un riferimento. Per esempio, il sesto movimento è la sciaccona cromatica, dove lui, appunto, parlando di una sciaccona, parla di un qualcosa di antico, di popolare. I movimenti ora lunga, il primo movimento, o anche Faxar, il terzo movimento, sono di stampo popolare dell'est europeo.
0: Sì,
1: E
0: perché
1: poi c'è
0: L'Ora
1: Requiem,
0: Lunga è il brano che apre questa
1: che apre,
0: raccolta,
1: sì.
0: ed è una tradizione popolare rumena del Maramureș in particolare,
1: Eh
0: uno
1: sì.
0: di quei brani che poi sono stati analizzati e trascritti nel suo lavoro sul campo da Béla Bartók, perché è uno di
1: Sì,
0: quei
1: sì.
0: brani che rappresentano in fondo la tradizione anche più profonda e più antica popolare di quelle zone. E altri riferimenti a Bartók ci sono, perché per esempio nel prestissimo Consordino risuona in un certo senso anche nel titolo qualcosa che ricorda i quartetti bartocchiani, no?
1: Eh sì, decisamente sì. Poi, appunto, l'ultimo brano, Requiem per viola sola di Lucia Ronchetti, ha in filigrana, e non tanto in filigrana, ha dei riferimenti a Beethoven. Quindi c'è un legame, un riferimento alla musica precedente, alla musica più antica, appunto più antica. Quindi mi è sembrato un percorso con un filo rosso particolare. Tra l'altro, questo Requiem di Lucia, sì, è datato 1982, ma ha avuto una gestazione lunghissima. La sua stesura definitiva risale al 2019, quindi 8 anni fa.
0: Quindi diciamo c'è stato un rimaneggiamento, c'è stato un rimetterci le
1: Ma
0: mani.

0: Sì, un rimetterci le mani anche grazie alla violista americana, a una violista americana, la Anna Levinson, che ha fatto moltissimo, cose molto importanti per questo pezzo. Io a mia volta ci ho messo le mani, io sono in stretto contatto anche affettivo con Lucia Ronchetti, che tra l'altro ha dedicato questo pezzo postumo a mio fratello che è deceduto, e quindi è un pezzo a cui tengo moltissimo. Quindi insomma è un percorso che ho voluto fare che per me ha molto senso, insomma, tutto qua.
1: Ecco, insomma, io direi di cominciare un ascolto e vorrei partire proprio col brano che apre questo bell'album di Luca Sansò, la partita in sol minore per viola solo, in realtà è la partita per flauto in la minore che viene trascritta in un tono sotto appunto per la viola, dall'originale appunto per flauto solo. Dunque ascoltiamo l'Allemande dalla viola di Luca Sansò.

0: 6 minuti di incantevole suono, il suono della viola di Luca Stanzò, davvero profondo, affascinante per l'allemande dalla partita, insomma, minore per viola solo di Johann Sebastian Bach. Davvero un suono bellissimo. Poi chiederò a Luca Stanzò, naturalmente, che abbiamo ospite al telefono per parlare di questo suo nuovo lavoro discografico, su quale strumento suona. Ma inizierei dopo questo ascolto proprio con questo, così, questa sorta di sfida nei confronti dell'esecutore per quanto riguarda questa partita bacchiana, perché davvero l'esecutore viene messo in condizione di fare un po' suggerire sia la melodia, sia i bassi, anche le voci intermedie in un certo senso, un esercizio di contrappunto senza contrappunto, se vogliamo.
1: Beh, certo, noi Bach, noi praticamente suoniamo, trascriviamo noi viole sia il Bach del violoncello, le sei suite,
0: Certo.
1: sia il Bach del violino, le sei sonate e partite, e abbiamo, io ho aggiunto anche questa. Sostanzialmente sono tutti i pezzi che Bach ha scritto per strumento solo, non a tastiera, quindi per strumenti che suonano una nota per volta, e soprattutto il flauto, perché almeno gli strumenti ad arco hanno la possibilità di suonarne due.
0: Certo.
1: E quindi questa cosa del suonare una nota per volta è una sorta di armonia a memoria, cioè l'ascoltatore deve, e l'esecutore, l'interprete deve guidare l'ascoltatore nel far sentire, anche con la timbrica, nel far sentire varie voci. E questo è estremamente complicato, estremamente difficile, ma è anche molto bello,
0: Beh, molto
1: è molto
0: affascinante
1: bello
0: anche
1: farlo,
0: perché
1: molto
0: si
1: affascinante, sì. Si
0: suggerisce, no? L'armonia si suggerisce.
1: suggerisce, sì. E quindi si fa armonia con una parte monodica, che monodica non è, è polifonica, ma diciamo, chiamiamo monodica, usando il termine che usa il Ministero per i licei musicali, insomma, ecco.
0: Certo, dunque in fondo poi c'è questo aspetto anche di, in particolare in questo Allemande, di implacabilità proprio di Bach, no? Questa idea di non fermarsi fino a quando il pensiero musicale non si sia espresso compiutamente fino alla fine, che è davvero così molto, molto, ancora molto affascinante e sarà sempre molto
1: Sì.
0: affascinante. Facendo un balzo avanti da un punto di vista cronologico, arriviamo a questa sonata per viola sola di Georg Ligeti di cui parlavamo, che è stata composta in un arco di tempo anche abbastanza ampio, perché dal 91 al
1: Sì,
0: 94, e pare che Ligeti sia stato così, gli sia stata suggerita questo lavoro sulla viola sola dall'ascolto della viola di una bravissima violista che è Tabea Zimmermann, perché dice la corda del Do particolarmente vigorosa e densa, suggerito proprio al compositore di iniziare a pensare
1: sì.
0: per questo strumento solo. Ed è una sonata che in realtà è come una raccolta di pezzi, no? Quindi c'è un aspetto forse meno organico, però tutti affascinantissimi, e naturalmente ritroviamo la maestria della scrittura di Ligeti, che è una scrittura che noi apprezziamo tantissimo nei suoi pezzi, dove c'è questa polifonia tutta esplosa, no? Questa polverizzazione del contrappunto straordinario. Invece, quando scrive per strumento solo, come in questo caso, lavora su altri elementi, su elementi anche in fondo, lo abbiamo già detto, ma insomma è utile ripeterlo, anche di radice popolare, popolaresca, richiamando in questo senso anche i suoi lavori degli anni 50, perché i suoi primi lavori erano molto influenzati dalla musica ungherese di Bartok e di Kodály. E in questo caso, appunto, per questa sonata, in alcuni brani proprio si sente questo riferimento. In più c'è questa ciaccona finale che ci porta direttamente al suo interesse per la musica barocca, in particolare per Bach, ma anche per Frescobaldi. Ricordiamo la musica ricercata, no? Che si conclude proprio con una
1: Certo,
0: fantasia frescobaldiana
1: certo.
0: dedicata a Frescobaldi. Ecco, cosa possiamo dire della musica di Ligeti per viola sola?
1: Ma innanzitutto sì, è già stato detto, questi sono, è come se fossero sei pezzi, possono essere sei pezzi separati. A me è capitato di eseguire coppie di pezzi a due a due. Lui nella sonata alterna un movimento lento o un movimento veloce. Ma la prima cosa che mi viene in mente è veramente tanto bella, è veramente tanto bella. Questo però confligge un po' col fatto che è veramente tanto difficile. Io ho suonato tanta musica, sono approdato a Ligeti dopo tanti anni. E devo dire che azzera la difficoltà di qualsiasi altro pezzo che io abbia suonato.
0: E poi qui insomma siamo
1: Però,
0: proprio nudi nudi, no? Soltanto con il
1: ma
0: nostro strumento.
1: sì, sono quei pezzi che uno non può dire li ho in repertorio, quindi li posso risuonare fra una settimana. Non è possibile. Anche avendoli in repertorio, bisogna ristudiarli da capo ogni volta. È molto bella, ora lunga. Il primo, tra l'altro, sfrutta la micro, quella che noi occidentali chiamiamo la microtonalità. In
0: Esattamente.
1: realtà lui specifica che si tratta semplicemente di risuonare esattamente le note dello spettro degli armonici sulla corda Do. Quindi il Si bemolle non è il Si bemolle che siamo abituati a sentire, ma è un po' più basso. Insomma, lui usa, poi lo scrive con i quarti e i sesti di tono. Però è meglio pensare, è meglio confrontarle proprio con le note degli armonici. E con gli armonici finisce infatti il primo movimento. Anche loop, il secondo movimento, è particolare perché si tratta di un vero e proprio loop, cioè una lunga successione di bicordi che in tempo swing, lui chiede che ci sia questo tempo swing, che poi si contrae, si contrae, si contrae, diventa sempre più frenetica
0: Eh
1: e poi
0: sì, e
1: finisce all'improvviso, insomma.
0: ricorda in
1: Quindi,
0: fondo anche alcuni pezzi per pianoforte degli studi che hanno questo tipo di
1: sì.
0: comportamento. Bene, noi ascoltiamo di Ligeti dunque la Ora Lunga del 1994, la
1: Bene.
0: sonata per viola sola.
1: Bene.

0: E questi erano gli armonici davvero sfibratissimi che concludono la ora lunga di Georg Ligeti dalla sua sonata per viola sola, un lavoro del 1994, in particolare questo brano dei sei che compongono la sonata, un lavoro comunque tutto interno agli anni 90, la prima metà degli anni 90, che abbiamo ascoltato dalla viola di Luca Sansò in questo bellissimo album, devo dire, prodotto dalla Stradivarius, in cui si alternano pagine bacchiane come quella che abbiamo ascoltato, la Le Monde dalla partita in sol minore per viola sola, a brani invece della nostra contemporaneità, Ligeti e Ronchetti. Grazie dunque Luca Sansò per averci regalato questo bell'album, grazie davvero.
1: Grazie a voi, rispondo alla domanda di prima. La viola con cui suono è una Filippo Fasser del 2014, quindi è moderna.
0: E con un suono peraltro profondo e bellissimo,
1: Molto
0: dunque,
1: bello, sì. Filippo
0: davvero.
1: Fasser opera a Brescia, è una città di grandi tradizioni di liuteria, peraltro, Brescia, quindi continua questa tradizione lui.
0: Bene, ancora molti complimenti a Luca Sansò per il suo bellissimo album di Viola Sola. Grazie, grazie molto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi alle 23:02 minuti avevamo promesso di non occuparci solo di musica oggi, naturalmente anche lunedì è il momento del teatro, è il momento dei teatri in prova a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e qui in studio con me c'è Sergio Logatto che ci parla di tre distinti lavori prossimamente in scena a Milano, a Torino e a Roma. Ciao Sergio.
2: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando, grazie del gancio, è vero, al solito nostro un viaggio che comincia da Roma, tu hai detto giustamente Milano, Torino e Roma, ma io vorrei cominciare a Roma perché da Roma ieri, proprio nel 19 di settembre al Teatro Argentina, sono stati assegnati i premi delle maschere del teatro italiano, vogliamo dire due parole. È un premio storico, nato nel 2002 per volontà di Luca De Fosco, che ricordiamo attualmente è il direttore del teatro di Roma, del Teatro Nazionale della nostra città, e dal 2011 ha questo nome, Le Maschere del Teatro. Oggi coinvolge una giuria molto mista, una giuria popolare. Ci piace segnalarlo perché il teatro ha così occupato un palinsesto anche televisivo quest'anno, perché per chi era di fronte a una televisione ieri sera, il 19 di settembre 2026, ha potuto vedere le premiazioni. La rosa dei nomi finalisti aveva visto molte compagnie e artiste e artisti del contemporaneo anche. E i vincitori, le vincitrici sono stati, diciamo, testimoni di una tradizione consolidata del teatro. Per citarne solo alcuni, ricordiamo il miglior spettacolo all'Antigone di Robert Carsen, visto a Siracusa nella stagione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, Le false confidenze di Marivaux, per la regia di Arturo Cirillo, Luca Ranzareschi, Pia Lanciotti, Anna Varaldo, per morte di un commesso viaggiatore, del Teatro Biondo di Palermo. Ma citiamo anche l'attrice emergente Leda Kreider, che abbiamo avuto qui in trasmissione qualche mese fa. Le maschere del teatro italiano hanno, diciamo, fotografato in qualche modo anche una testimonianza di come il teatro possa ancora vivere negli occhi di spettatori e spettatrici che sono convocati a dire la propria, perché ricordiamo che questo premio coinvolge una giuria popolare di oltre 1.000 persone, in questo caso solo in parte, appunto, composta di esperti ed esperte del teatro. E invece, appunto, una giuria popolare ai teatri in prova cerchiamo sempre, come sapete, di restituire una fotografia pure del teatro che va in giro per l'Italia, che porta dell'Italia un'immagine forse non necessariamente esaustiva, ma questo è il bene che viene da una generazione che cambia, un giro di generazioni che cambia. Ma noi siamo ai Teatri in Prova e cominciamo, stiamo aspettando due ospiti che speriamo ci raggiungano, ma intanto iniziamo a presentarli. Siamo al Piccolo Teatro di Milano, dove il regista portoghese Tiago Rodriguez, attualmente anche il direttore del Festival d'Avignon, quindi forse uno dei festival più importanti del nostro teatro europeo, dirige per la prima volta una compagnia di attori e attrici italiane. Il titolo è Il Coro degli Amanti, va in scena al Teatro Grassi dal 29 settembre al 18 di ottobre. Tiago Rodriguez è un artista, appunto, dicevamo, portoghese, importantissimo, perché in qualche modo realizza un connubio tra una scrittura originale e un termometro del presente. Porta in questo caso, con Coro degli Amanti, una drammaturgia poetica, intima, costruita sulla forza della parola, sulla complicità di attori e attrici. Chi sono questi attori e attrici? I due protagonisti sono Francesco Alberici e Isabella Ragonese. Tiago Rodriguez sta, appunto, non è con noi, ma ha composto questa liturgia per voci, tradotta in italiano, in lingua italiana, da Vincenzo Arsillo, e si sta muovendo, appunto, in questo esperimento con Il Coro degli Amanti, che è una drammaturgia molto intima, con due attori e attrici italiani che avremmo avuto qui se non fosse che non li stiamo vedendo in regia. Magari li recuperiamo nel prossimo blocco. Non so se la regia, i nostri amici che ci stanno assistendo di là, ci aiutano per passare a un blocco successivo, che è quello che riguarda invece intanto io ricordo i debutti che stiamo raccontando. Il secondo è Una delle ultime sere di carnovale, per la scrittura nella prima metà del Settecento di Carlo Goldoni, per la regia attuale di Valerio Binasco, che debutta al Teatro Carignano di Torino, e andremo a Roma con Luca Ricci e Lucia Franchi, che hanno visto un'anteprima al Festival Kilowatt a Sansepolcro in Toscana nel 2026 e che ora si trovano allo Spazio Rossellini di Roma. È un palinsesto molto composito il nostro di questa sera, che passa da Milano a Torino fino a Roma. Diamo qualche spunto anche degli altri due spettacoli. Una delle ultime sere di carnovale di Carlo Goldoni è una sorta di testamento, nel senso che stiamo parlando di un grandissimo della nostra letteratura teatrale, un autore che ha tramutato la tradizione, l'invenzione, vorremmo dire, del teatro all'improvviso, della commedia dell'arte. Siamo nel 1500 e oltre in Italia, ne ha dato una resa testuale. Qui siamo nel 1761 con Una delle ultime sere di carnovale. Carlo Goldoni sta alla soglia di un viaggio che lo porterà fino alla fine della vita dall'Italia, che ha cambiato per tutto il resto della nostra tradizione teatrale, lo porterà in Francia, paese che lo accoglierà con una grande acclamazione e lo porterà alla fine della sua vita. Ma ci hanno raggiunto i due interpreti del primo spettacolo che stavamo per presentarvi, che era il coro degli amanti dal 29 ottobre al Piccolo Teatro di Milano, di cui facciamo ascoltare subito a questo punto un estratto del coro degli amanti scritto e diretto da Tiago Rodriguez, interpretato da Isabella Aragonese e Francesco Alberici, che ci stanno raggiungendo. Grazie.
3: Io mi svegliai e gli chiesi se lo sentiva. La sua voce era sottile, nascosta. La mia voce quasi non c'era. La mia voce stava finendo. Le mancava l'aria. Lui rispose, sì, ti sento perfettamente. E lei disse, non riesco a respirare. Ho già preso il Ventolin e non fa effetto. Spaventato. Lei ha sentito che io ero spaventato. Era diverso dalle altre volte. La sua voce stava finendo. Dobbiamo andare in ospedale. Dobbiamo andare adesso. E lei comunque ha insistito per vestirsi. Non voleva andare in ospedale in pigiama. Le gambe non rispondevano più. Ha avuto bisogno di aiuto per infilarsi i pantaloni. Non c'è tempo per chiamare un'ambulanza. Andiamo in macchina. Ha dovuto scendere le scale appoggiata a me. Ha detto mio Dio due volte, anche se non crede in Dio. Ma in questi momenti non decidiamo noi che cosa crediamo. Le gambe che mancano, la voce si spegne, saliamo in macchina e partiamo. Appena ieri sera ci siamo addormentati vedendo un film con Al Pacino, Scarface, quello dove Al Pacino ha una cicatrice. Avvolti nella coperta a vedere il film, mezzo addormentati, mentre Al Pacino è in una vasca piena di schiuma a fumare un sigaro e a parlare con Michelle Pfeiffer. E adesso siamo qui, sulla strada per non sappiamo cosa, con le quattro frecce accese, io che guido come un pazzo, le ruote che stridono quando passiamo col semaforo rosso alla fine della strada, un furgone che spunta da destra.
4: Da destra.
3: Da sinistra.
4: Lei è dislessica.
3: Sì, da destra.
4: Quasi prendiamo il furgone che veniva da destra.
3: Sì, da destra.
4: Continuiamo a 100 all'ora attraverso la città e adesso lei smette di parlare. L'aria non entra più né esce. È tutto confusione nel suo corpo. L'ossigeno, il diossido di carbonio, il cortisone, la paura, la disperazione. Lei comincia a chiamare la madre. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. E io accelero e lei si convince che sta per morire. Appena ieri ci siamo addormentati abbracciati vedendo Al Pacino e adesso sta per morire. Il suo corpo in convulsioni non è più lei, è soltanto il suo corpo.
3: Il mio corpo che muore.
4: Respira.
3: Non ci riesco.
4: Respira.
3: Non ci riesco.
4: Ci riesci.
3: Non ci riesco.
4: Respira.
3: L'aria è finita.
4: Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati.
3: Quasi.
4: Se lei muore, la colpa è mia. Devo andare più in fretta.
3: Adesso
4: l'aria proprio non entra più. Niente aria. Niente. Tanta aria torna a noi e non entra. Non vuole entrare nei suoi polmoni. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Lei piange e pensa perché. Tanto tempo perduto a fare piccole cose senza importanza.
3: A vedere i telegiornali, a leggere giornali, a prendere caffè, a inviare fatture, a scrivere mail, a parlare al telefono, a spirare fogli, a bussare alle porte, a suonare a campanelli, a parlare di teatro, a scrivere progetti per il teatro, a trovare i soldi per fare teatro, lamentarmi che non mi danno i soldi per fare teatro, a tentare di fare teatro, non riuscire a fare teatro, tanto tempo buttato e adesso non ho tempo per arrivare in ospedale. Il tempo sta per finire, l'ossigeno sta per finire, vedo sempre peggio, la luce sta per finire.
4: Siamo quasi arrivati.
3: Non c'è più tempo.
4: Ci siamo quasi.
3: Tante cose che non ti ho detto.
4: Non c'è nulla che non mi hai detto.
3: Tanto tempo perduto.
4: È stato il tempo migliore delle nostre vite.
3: E adesso non c'è più.
2: Francesco Alberici, Isabella Aragonese erano le voci che avete ascoltato e sono le persone che abbiamo in studio questa sera. Benvenuto sì. Francesco, benvenuta Isabella.
5: Ciao, buonanotte.
2: Ce l'abbiamo davanti agli occhi, per me è una grande emozione perché sono sempre qui da solo in studio con conduttori o conduttrici che mi accompagnano. Stiamo parlando del Coro degli Amanti, scritto diretto da Tiago Rodriguez per la traduzione di Vincenzo Arsillo. Io mi gioco subito il tempo con voi, Isabella e Francesco. È un testo in quattro canzoni sull'età della vita e due protagonisti, una protagonista e un protagonista, affrontano le trasformazioni di una storia d'amore di cui abbiamo sentito un momento critico e appunto da quel momento critico sono legati da una sorta di mantra costante che abbiamo tempo. Allora chiedo a Isabella Aragonese, il Coro degli Amanti è strutturato come un duetto polifonico, lo abbiamo appena ascoltato, in cui recitate entrambi ampiamente all'unisono, difficilissimo, anche se le parole, i ricordi, i pensieri dei due personaggi qua e là si contraddicono. Allora ti chiedo, Isabella Aragonese, come avete lavorato, come state lavorando ancora sul piano di interpretazione per mantenere questa sincronicità corale?
5: Beh, un lavoro, ne parliamo spesso con Francesco, è un lavoro abbastanza unico nella carriera di un attore, penso capiti raramente, perché è un lavoro molto particolare che è partito da qualcosa di che ha a che fare più con anche una performance sportiva in qualche modo, perché è un lavoro sul fiato, sulla memoria. Abbiamo lavorato i primi tempi molto sulla memoria, e in cui l'attore si fa un po' da parte all'inizio, no? Perché c'è proprio un ostacolo dovuto al fatto che si parla insieme. In certi momenti non si parla insieme, non si dicono le stesse cose, ma si dicono contemporaneamente, cioè si parla contemporaneamente. Ed è bello avere un impedimento, diciamo, una difficoltà, una sfida fisica, no? Che mette a dura prova il corpo dell'attore, intendendo il corpo, il respiro, la voce, tutto. E quindi ho la sensazione che ci lavoreremo sempre, probabilmente anche durante le repliche, perché è un lavoro che non finisce mai di... stiamo adesso entrando nell'interpretazione, perché devi emanciparti dalla difficoltà fisica, della memoria, della sincronicità, e poi essere liberi, no? Come in una maratona, no? In cui senti che sei arrivato, non hai più fiato, fai quell'altro sforzo in più e trovi una forza che non conoscevi. Quindi è un lavoro molto interessante che ci ha messo alla prova, e che con gioia, devo dire, perché poi sono state delle prove meravigliose. Tiago è un regista veramente speciale, è un regista che è anche attore, quindi sa parlare agli attori e ama gli attori, quindi non è un piccolo particolare.
2: Ricordiamo la prima regia che Tiago Rodriguez dirige per una compagnia italiana. Francesco Alberici, tu sei accanto a Isabella Aragonese, e ti chiedo come si intreccia questa urgenza di cui si parlava adesso con la riflessione che è puntata a una forma di fragilità dei sentimenti. Ricordiamo anche che Alberici è anche un autore premiato nei premi che il nostro teatro assegna, quindi è anche un autore, e quindi mi interessa proprio chiederti come questa fragilità, che è quella anche che racconti nei tuoi testi, ritorna in questa quotidianità di coppia nel testo di Rodriguez.
6: Buonasera. Allora, a me sembra che Tiago nel suo testo parli di un tema talmente affrontato, a rischio di essere raccontato in maniera stereotipata, che è una storia d'amore, ma riesce a farlo con una forza commovente, con una delicatezza molto radicale, che non scade mai in intellettualismi, ma che è insomma è una scrittura molto, molto alta, che però non ha timore di essere semplice in alcuni passaggi. E la cosa affascinante di questo testo è che racconta una storia d'amore partendo, abbiamo ascoltato prima un estratto, da un evento traumatico, da un incidente, e da un incidente casalingo, da un malore. E poi questa storia d'amore, che quindi inizia nei termini del dramma, nei termini che fanno sentire al pubblico di ce la faranno, non ce la faranno, pian piano si dipana nel tempo fino a diventare la narrazione di un amore nel tempo e oltre il tempo, oltre la noia, nella quotidianità. E questa per me è stata la caratteristica più sorprendente di questo testo, che è già bello ad una prima lettura, è intrigante man mano che lo si rilegge, ed è magnifico man mano che, come è accaduto a noi, ci sia la possibilità di entrarci dentro, di memorizzare.
2: Nel ringraziarvi di essere qui, e non avendo il regista a disposizione, vi chiedo in quale spazio state lavorando, cioè le persone che cosa si troveranno davanti?
5: Quella è una sorpresa, però diciamo è un luogo che cambia col tempo, è un luogo che sembrerebbe neutro, ha pochissimi elementi, è un luogo che definirei anche naturale, non c'è qualcosa della natura, perché in realtà è uno spettacolo, sì, la coppia secondo me è anche un utilizzo, l'idea del coro è anche un concetto secondo me molto politico, no? Nel senso che per fare un coro devi ascoltare prima di tutto, cioè devi ascoltare l'altro prima di parlare.
2: Un coro può essere fatto anche da
5: due persone fanno un coro, questo è già qualcosa, è una piccola comunità che si intona, no? Che diciamo in un'epoca di individualismo sfrenato è una grande cosa, e poi è il luogo dove agiamo, diciamo che abitiamo in qualche modo, e anche abbiamo avuto la fortuna al piccolo quasi da subito di lavorare in quel luogo, è un luogo che parla, che è anche neutro e si modifica, perché lo spettacolo in realtà, oltre che di una coppia, secondo me parla fondamentalmente del tempo, che è anche una riflessione sul come concepiamo noi il tempo, no? È anche un momento in cui sentiamo sempre che non c'è tempo per fare le cose, siamo sempre stretti, no? E invece poi l'idea che il tempo ci sopravvive, che in realtà questi parlano al passato, poi parlano al presente, poi parlano anche di un futuro, e di un futuro che esiste anche senza di noi, no? Che continua dopo di noi. È molto emozionante, devo dire, ne parlavamo prima, che a volte ci capita a noi stessi di commuoverci, perché è un testo, come diceva Francesco, anche nella sua semplicità potentissimo, e anche il luogo nella sua semplicità è potente, ecco.
2: Francesco, qualche battuta in più e poi facciamo ascoltare un altro estratto.
6: Beh, sono molto d'accordo con tutto ciò che racconta Isabella, e in più dico che una delle cose più affascinanti che abbiamo incontrato è un regista che ama gli attori, che ama il teatro, e quindi il luogo nel quale recitiamo è proprio il teatro, cioè proprio un spudoratamente teatrale questo testo.
2: Spudoratamente teatrale,
5: senza vergogna, proprio,
2: cioè, che potrebbe essere fatto soltanto in
5: assolutamente, ma è anche questo spettacolo in fondo pure un omaggio alla narrazione, al teatro, no? Al fatto che due persone si mettono in accordo, poi gli attori, una compagnia, in fondo anche un monologo, uno si mette in accordo, no? Col pubblico,
2: è un contratto,
5: è sempre un coro in qualche modo il teatro, fortunatamente, e quindi è un omaggio al teatro, alla potenza di raccontarsi, di raccontare delle storie con semplicità, e che probabilmente è una cosa che è sempre esistita e sempre esisterà.
2: Io e noi ringraziamo Isabella Aragonese e Francesco Alberici che sono stati con noi. Lo spettacolo è Il coro degli amanti, che debutta aprendo la stagione del Piccolo di Teatro di Milano a breve, dal 29 settembre al 18 ottobre al Teatro Grassi. Grazie Isabella, grazie.
5: Ti abbiamo tenuto compagnia, dai.
2: Oh, assolutamente sì. Ma ci terrà ancora di più compagnia un ultimo estratto che facciamo ascoltare del coro degli amanti. Grazie.
6: Grazie mille a voi.
2: A voi.
7: La sala d'attesa. La sala dove si aspetta. La sala dove l'unica cosa che resta è la speranza. La sala dove stanno quelli a cui hanno detto tu non puoi più fare nulla. I medici sanno quello che fanno. Aspetta. Presto si vedrà, aspetta. La sala dove nulla accade, un compasso d'attesa, un intervallo nella vita, e noi aspettiamo. Io aspetto lei, la vecchia di fronte a me aspetta il marito o di essere vedova, la madre in tuta aspetta il figlio. Lo ha immerso in una vasca di acqua gelata e anche così la febbre non si è abbassata. Stiamo tutti aspettando, tutti a fare un intervallo nella vita, ad aspettare la seconda parte. A non sapere come il film finirà.
8: Non sono morta. No, ancora non sono morta. Non so che cosa succederà in seguito, ma credo che non sono morta. Ho gli occhi chiusi, mi fa male il petto. Come se avessi un elefante seduto sopra di me. Dai rumori che sento giungo alla conclusione che non sono morta, oppure allora La morte fa suoni molto strani. Suoni di macchine che fanno beep. Suoni di passi, respiri. Suoni di voci che dicono nomi di farmaci. Atropina, furosemide, digitalina. Sono preoccupata. Se non sono morta, perché tutto è buio? Perché voglio muovermi, non posso? Perché il lenzuolo che copre il mio corpo pesa tanto? E d'improvviso i bip bip della macchina accelerano, i passi accelerano, le voci che dicono nomi di farmaci accelerano e dicono nomi di farmaci ogni volta più in fretta. Io sento, se ne sta andando via, se ne sta andando via, se ne sta andando. E poi non sento più nulla.
2: Erano Francesco Alberici, Isabella Aragonese, stavamo parlando con loro, ospiti in studio di Coro degli Amanti, scritto e diretto da Tiago Rodriguez al Piccolo Teatro di Milano, Teatro Grassi, dal 29 settembre al 18 ottobre. Ma passiamo oltre, perché eravamo a Milano, ma ce ne andiamo in terre occidentali, verso Torino, dove apre invece la stagione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro Carignano, con una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni, e per la regia di Valerio Binasco, che ci ha lasciato qualche commento. Ma innanzitutto do il benvenuto ai due ospiti di questa sera, Milvia Marigliano, attrice di lungo corso che abbiamo già intervistato, che vanta ruoli di spicco, nominata, assegnata a ruoli e premi nazionali. Buonasera Milvia.
9: Buonasera. Buonasera a voi.
2: Buonasera a te Milvia. E poi abbiamo Natalino Balasso, attore dei commedia, navigato, interprete della tradizione di oggi e di ieri e di oggi, veramente un vassallo del genere, la commedia di alto profilo. Buonasera Natalino.
10: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, siamo a Venezia, nella scrittura di Goldoni, è l'ultimo giorno di carnevale, la festa esplode tra le calli, ma dentro la bottega di un mercante si respira una sorta di aria malinconica. In una delle sere, ultime sere di Carnovale di Carlo Goldoni, c'è un giovane disegnatore che sta per partire per un nuovo lavoro ubicato in Russia, pensate, tra di molto commossi, difficoltà economiche e un tenero segreto amore per la figlia del padrone, la commedia si trasforma in uno struggente saluto di Goldoni alla sua Venezia, prima del grande viaggio per Parigi che lo renderà celebre. Io comincio da Milvia Marigliano.
9: Sì.
2: Siamo con Goldoni, e in Goldoni c'è un romanticismo in questo caso molto tormentato, ma c'è anche una noia molto dolce, ce ne parlerà Valerio Binasco nel contributo che ci ha lasciato, una noia dolce che diventa in qualche modo il leitmotiv, il segreto di questa felicità, dell'amore che resiste alle difficoltà. E allora chiedo a Milvia Marigliano, come state restituendo sul palco questa delicatezza narrativa?
9: Sì, allora intanto appunto Goldoni ha scritto un'ultima serie di Carnevale riferendosi a lui, l'addio a Venezia, per andare poi a Parigi. Non tornerà più a Venezia, starà a Parigi.
2: Morirà anche anni, a Parigi. Sì.
9: Morirà, esatto. Mentre la grandezza di Valerio Binasco è che in realtà, ed è questo che bisogna fare secondo me con i grandi classici, perché possano diventare universali, no? E qui è la bravura del regista, certo, che non ci si riferisce solo all'addio di Anzoletto, ma c'è dell'altro. È come se questo una delle ultime serie di Carnovale annunciasse un cambiamento che arriverà poi. Adesso sto esagerando, come dice a volte durante le prove Binasco, anche agli anni 70, non so come dire, perché c'è una malinconia in ognuno di questi personaggi, che sono dei semplici operai del tessile, tessitori, eccetera, eccetera, ma che sentono che c'è in loro un lasciare qualcosa e non capiscono, non hanno neanche coscienza per una nuova situazione, sentono un cambiamento in loro storico. Il mio personaggio porta questa libertà, è l'unico personaggio che non parla in veneto, parlo in francese, per cui questa Madame Gâteau e anche la modernità, perché questa si permette di essere come infatuata del giovane, lo vuole prendere lei,
2: certo. Che, cioè, se ne vuole appropriare lei.
9: Se lo vuole portare in Moscovia, lei è la ricamatrice, quindi rispetto agli altri è un po' più elegante e ha avuto tre mariti, insomma porta una veramente una ventata di libertà che ognuno, almeno Binasco, sta lavorando in quella profondità, nelle sfumature dei personaggi, per cui c'è questo sentono tutti una vibrazione interna dell'anima che qualcosa cambia. E appunto, come si diceva, poi alla fine questi matrimoni in qualche maniera si combinano senza perdere l'ironia, la comicità, ma sicuramente c'è un lavoro di approfondimento su ognuno di noi, perché già Goldoni è un grande, scrive i personaggi ognuno col proprio colore, è assolutamente straordinario, però ecco, l'approfondimento della regia va a trovare le sfumature per cui ci si riconosce, è un po' banale, però ci dimentichiamo che è stata scritta nel 1761. Questa è la grandezza di rifare i classici e farceli sentire assolutamente contemporanei.
2: Grazie Milvia Marigliano, cioè, farceli sentire, noi li facciamo sentire a voi mandandovi un estratto dalle prove dell'ultima, una delle ultime sere di Carnovale.
11: Il Carnevale o Carnovale goldoniano è un'opera veramente stratificata, cioè dentro c'è un po' di tutto, come forse nelle grandi opere realistiche di tutti i tempi, cioè possono essere lette come uno spaccato di vita del tempo, come metafora di qualcosa, possono assumere improvvisamente una linea verticale e sembrare qualcosa di che immette una linea poetica e politica nella vita di tutti i giorni delle persone comuni e qualunque. Un regista in mezzo a questo ginepraio di sentieri narrativi o poetici. E allora qual è il mio mestiere in questo caso? È semplificarla e scegliere qualcosa che mi corrisponda in maniera per me commovente e necessaria. Per cui via la metafora del teatro goldoniano. È vero, Goldoni ha usato questo testo per congedarsi dal suo teatro, dalla sua città, dal suo pubblico e anche un po' dalla sua battaglia per il rinnovamento delle forme teatrali, che almeno per quel momento lì era un po' una vittoria di Pirro, ma non importa, fu vinta da Carlo Gozzi, per esempio, no? Credo che questo abbia molto influito sull'umore di Goldoni, che era un avventuriero, ed essendo un avventuriero non si è troppo spaventato al pensiero che si trasferiva armi e bagagli a vivere in Francia, dove poi lo avrebbero aspettato ben altre avventure legate addirittura alla rivoluzione. Mi emoziona stare dentro a un testo che è stato scritto con tanta emozione dal suo autore, ma Goldoni non sono io. E allora che cosa mi parla di questo testo? Innanzitutto, come dicevi tu, la festa e la malinconia messe insieme. E beh, questi sono due ingredienti molto forti che poi piaceranno molto, per esempio, al Chekhov che scriverà Le Tre Sorelle. La festa e la malinconia insieme sono da non molto un materiale teatrale o cinematografico molto sfruttato, perché ci voleva fantasia, coraggio, amore per i dettagli piccoli della vita, sfumature. Quando tu porti in scena una compagnia dove ci sono una ventina di personaggi, allora vuol dire che ti innamori delle piccole sfumature che caratterizzano semplicemente come si siedono uno vicino all'altro, come si guardano, eccetera. No? E dato che la vita delle persone è immersa, no? In uno stato di attesa, di malinconia, di sconfitta, ci sono delle gioie ogni tanto che ci travolgono e ci riposano un po', no? Di un clima generale sospeso in un... Ci sono delle gioie ogni tanto che ci travolgono e ci riposano un po', no? Di un clima generale sospeso in un faticoso punto interrogativo.

0: scena più stupidina del mondo, più divertente del mondo, ci trascineremo dietro un carico di complessità e di malinconia. Forse ciò che noi chiamiamo malinconia è semplicemente la complessità delle persone. Quando le persone si relazionano in maniera più o meno consapevole con la loro complessità, e allora si stende, sì, un velo fra il nostalgico e il malinconico nelle cose che stiamo vedendo a teatro, oppure se siamo particolarmente sensibili anche intorno a noi nella vita normale.
1: 5-25 ottobre al Teatro Carignano di Torino, la voce che avete ascoltato è quella di Valerio Binasco, che sta finendo di mettere in piedi una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni. Ne stavamo parlando con una delle attrici, Milvia Marigliano. Abbiamo promesso di farvi ascoltare un estratto e lo faremo non prima di aver ascoltato un altro attore che abbiamo raggiunto al telefono, che è Natalino Balasso. Natalino Balasso, la commedia affronta, come abbiamo ascoltato anche da Binasco, l'addio a un paese e l'espatrio come una possibilità di riscatto anche professionale eppure esistenziale. Allora, rispetto all'intenzione di avvicinare il testo al nostro tempo presente anche soltanto un po', quali sono, Natalino Balasso, quali senti che sono il contesto contemporaneo e come si lega al tuo anche esteso lavoro con il linguaggio della satira di costume, del comico che ti ha sempre caratterizzato? Come stai trovando posto, Natalino Balasso, in questa produzione?
2: Sì, io non andrei a fare, diciamo, ponti col contemporaneo, perché mi sembrerebbe un po' azzardato. Da un lato azzardato, dall'altro di banalizzare un po', però è evidente che ci sono i ponti per quanto riguarda questo tema di cui parlavi, cioè dell'espatrio, con insomma anche la semplice cronaca che sentiamo tutti i giorni. È chiaro che stiamo parlando di un espatrio diverso, anche se i sentimenti rimangono universali fin dal passato. Si tratta semplicemente di un abbandono, l'abbandono di un presente che però diciamo, rispetto agli espatri di cui parliamo oggi, si abbandona un presente spesso di disperazione e di difficoltà. Qui abbiamo un ragazzo che abbandona un luogo, diciamo, anche di sicurezza in qualche modo, per andare verso l'ignoto, perché è vero che va in Russia, dove è atteso, dove qualcuno ha chiesto di lui, dei suoi, della sua arte, ma è anche vero che insomma non sa come andrà a finire. Soprattutto lascia nella Venezia in cui ha sempre abitato quello che è un nascente amore, insomma, per Domenica, che è la figlia di questo padre che dà la festa, e questa festa fa bene Binasco ad associarla ai momenti di malinconia, di crisi, no? Proprio perché la festa è sempre l'attesa, no? Cioè l'attesa, certo, della festa, ma dopo,
1: è
2: in realtà,
1: una vigilia,
2: quando la festa è finita,
1: in qualche modo, certo.
2: Sì, quando la festa è finita ci siamo accorti che è stata tutta un'attesa, cioè la festa è già finita e non c'è. E questa cosa qui, secondo me, in qualche modo non ci crea dei ponti di tipo e nel narrativo, ma ci crea sicuramente, come dicevi anche tu, dei punti emotivi, certo. E cioè con questi grandi temi che sono il tema non solo dell'abbandono, della fuga, dell'espatrio, ma sono anche i temi dell'ignoto.
1: Certo, è assolutamente così. Grazie, Natalino Balasso. Ascolteremo un altro estratto. Ricordiamo che oltre a Balasso e Marigliano, che abbiamo intervistato questa sera e che ringrazio, sono in scena Andrea Pietro Anselmi, Mauro Bernardi, Marta Coltellazzo, Viel, Matteo Cremon, Michele Di Mauro, Giordana Faggiamo,

0: Daniele Malmiesi, Elisabetta Mazzurro, Orietta Notari, Nicola Pannelli, Aronte Velde e Iban Zerbinati. Non è un caso, è una compagnia numerosa di cui, ringraziando i nostri ospiti, ascoltiamo un estratto.
1: La prego di compatir, madama, se signora Polonia va a mandare a incomodare per causa mia.
2: Tu? Sei tanto no,
1: ma fammi il servizio di parlare italiano.
2: Ma a me so parlare pochetto.
1: Ovvio. Che vuoi parlare benissimo.
2: Ah, sei bien bon, mademoiselle.
1: Riseme, cara madama. Signor Rasoletto disegnatore. Sono veramente impegnata ad andare in Moscovia?
2: Oui, mademoiselle. Il est engagé, très engagé. E lo sei pronto.
1: Deve andare al capo.
2: Oui, mademoiselle. Nous irons ensemble. Il y aurait une voiture à nous deux.
1: Fais-moi le service de parler italien.
2: Ah, restez cargato. Alors, toujours italien ou parler sempre italien?
1: Dis-moi, cara madame, se portasse con elo un'altra, non andrava in carrozza con voi?
2: Affirme, mademoiselle. Mais comme vous savez bien, je suis honnête femme et neutre.
1: In italiano.
2: A me un italiano oltre a questo, come se lo possibile che io vedessi altra femmina avec monsieur Zeluto. Che mon cher ami, mon cher amour, mon mignon, elle m'est amorie, elle m'est dolcetto.
1: Come? Sei innamorata di signor Rosoletto?
2: Hélas, mademoiselle, je ne vous le cacherai pas. Non ve lo posso nascondare.
1: Ma lo sa, Loelo, che sei innamorata?
2: Ma quasi è pas ancora, non ancora, troppo presto.
1: Perché non gliel'avevo detto?
2: Ah, la pudor! Il rossore me l'ha impedito.
1: Sei ancora da maritare?
2: Moi, mademoiselle, moi, j'ai avuto un, no, due, no, tre mariti.
1: E le sere sta ancora la pudor?
2: Oui, oui, per la grazia di Dio.
1: E andar con elo, da solo a sola, da Venezia fino in Moscovia, non patiria niente, la pudor.
2: Mademoiselle, ma sono sicura della mia virtù.
1: Sì, per la vostra virtù e anche un pochetto per la vostra differenza di età.
0: Il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Stabile di Bolzano producevano una delle ultime sere di Carnovale dal 5 al 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino, da un testo di Carlo Goldoni per la regia di Valerio Pinasco. Ne abbiamo parlato con Milvia Marigliano e con Natalino Balasso, che sono stati con noi. Abbiamo tempo ancora, qualche minuto, per fare un ultimo salto, per tornare a Roma, la città da cui vi stiamo parlando. Ricordiamo che, insomma, tutte queste puntate possono essere ascoltate già da domani grazie ai nostri tecnici che se ne occupano su Rai Play Sound. Sul teatro di Radio 3 stiamo parlando di uno spettacolo di nuova drammaturgia dal titolo Bandiera, firmato da Luca Ricci e Lucia Franchi, che ha avuto una prima apertura al festival, storico festival del nostro paese, a Kilowatt Festival 2026 a Sansepolcro, e vedrà una replica il 27 di settembre allo Spazio Rossellini di Roma, per poi andare in tournée e ritornare a Roma al nuovo piccolo Teatro Eliseo di Roma dal 16 al 21 marzo 2027. Ritrovate la storia di questo spazio romano, Teatro Eliseo, se ne avete tempo. La compagnia è prodotta da Capotrave, il titolo è Bandiera. L'ideazione della drammaturgia, l'abbiamo detto, di Lucia Franchi e di Luca Ricci, che questa sera diamo il benvenuto qui a Teatro in Prova. Buonasera Luca Ricci.
3: Buonasera anche a chi ci sta ascoltando.
0: Buonasera. La vicenda di Bandiera intreccia una moglie di un primo ministro, una sorta di angelo della storia beniaminiano, che cerca di non guardare alle proprie spalle ma cerca di guardare avanti, è una domestica che è Chantel, che si trova attorno a una si trova a possedere una scatola misteriosa, una sorta di scatola nera della nostra umanità, mi verrebbe da dire, che davvero non si sa che cosa contenga, forse il destino appunto di tutti e tutte noi. Lo spettacolo usa i codici in qualche modo della commedia, di cui abbiamo parlato anche con gli ospiti che ci hanno preceduto, e anche un codice grottesco, pantomimico, con oggetti di scena come una motosega che si accende da sola improvvisamente e che sembrano prendere vita. Allora chiedo a Luca Ricci da dov'è che nasce questa idea e come avete scelto questa chiave della quasi della slapstick, cioè di un codice grottesco, paradossale, per mostrare in fondo quella che è l'incapacità degli esseri umani di lavorare insieme tutte e tutti per il bene comune. Luca Ricci.
3: Allora, sicuramente questo è un lavoro che sostituisce un po' il criterio della verosimiglianza con diciamo a fondare così il livello di senso di questo lavoro. C'è una sorta di struttura allegorica per cui la scatola a cui si faceva riferimento in realtà è vuota, lui, il personaggio, dice proprio che cosa contiene, niente, però al di là di questo evidentemente quella scatola rappresenta la possibilità di mettersi d'accordo fra queste due donne che sono due tipi, due condizioni sociali, una donna che incarna un po' la classe dominante e l'altra che invece è una migrante afflitta dai debiti. I debiti sono un elemento centrale di questa storia e quindi sono stati forse il nostro primo punto di ispirazione. Viviamo in un'epoca in cui le persone si indebitano anche per andare in vacanza, insomma. E dunque, insomma, forse la cosa curiosa da dire rispetto a questo codice della commedia che veniva sottolineato, che effettivamente è molto presente e che sottoscrivo, la prima scena comincia quasi con la descrizione di un thriller, è un po' uno spettacolo che comincia come non aprite quella porta e finisce come Blade Runner, ma in mezzo fa molto ridere, in effetti, e quindi insomma quel codice della non verosimiglianza, del grottesco, diventa il modo anche per raccontarci qualcosa che va al di là del reale, del possibile. Diventa una fiaba, ecco, questa storia è abbastanza classificabile, secondo me, come una fiaba.
0: E ne ascoltiamo un brano. In scena sono Antonella Attili, Giancarlo Commare, Anna Rissi, Bogdan. Ne ascoltiamo un assaggio.
4: Un giubileo, ovvero una missione di purificazione di tutti gli esseri umani. Cosa ne pensate?
5: È questo quello che hai in mente?
6: Vai, con spiegami.
5: Amen. Tesoro, è una questione connessa alla religione.
4: No, la religione non c'entra. Cioè, o meglio, sì, ma non è proprio la parte principale della mia missione.
5: E quale sarebbe?
4: Il comunismo.
5: Il comunismo?
4: Il comunismo.
5: Comunisti. Comunisti. Comunisti. Voi lo rendete male, eh? Voi criminale! Voi rotto mio paese! Stalin, Khrushchev, Brezhnev! E Strassevi! Vaffanculo!
4: I signori Iosif Vissarionovich Stalin, Nikita Sergei Khrushchev e Leonid Ilyich Brezhnev non sono dei nostri e ci tengo a precisare che non lo sono mai stati!
5: Signor Iosif Vissarionovich Stalin, signore di cazzo!
7: Chantel, le parolacce no, però.
4: Temo di essere stato ulteriormente preso.
5: Se Stalin e tutta la compagnia là non sono dei vostri, ma chi sono questi altri comunisti oltre a te?
4: Mi chiede qualche nome?
5: Sì, facci qualche nome.
4: Greber.
5: Greber?
4: Greber.
5: Non è nuovo questo nome.
4: David Greber, New York, 12 febbraio 1961, Venezia, 2 settembre 2020. Forse lo conoscerete per debito, i primi 5.000 anni.
5: Oh, santi nomi!
0: Antonella Attili, Giancarlo Commare, Anna Ricci Bogdan, la scrittura è di Lucia Franchi e di Luca Ricci, che è con noi ancora per qualche minuto. Luca Ricci, ovviamente sentiamo insomma degli echi del mondo che stiamo vivendo adesso. Stiamo parlando di una distopia, di un'utopia in cui si assegna un indulto in qualche modo a chiunque abbia sperimentato una inedia, per tornare a un mondo migliore. Come pensi, Luca Ricci, che possa posizionarti questo testo nel mondo di oggi?
3: Beh, sicuramente parla del presente, questo ne sono profondamente convinto. Un po' tutta la drammaturgia che proviamo a scrivere Lucia Franchi ed io prova a farsi delle domande sul nostro tempo, e questa domanda era un po' più complicata di altri che ci siamo posti in passato, nel senso che non ha una soluzione immediata, cioè provare a costruire un mondo più equo e più giusto, e quindi questa chiave l'allegoria diventa, non so come dire, è come se determinati valori anche di dinamismo corporeo, di azione cinetica, di giochi verbali, ecco, anche queste macchine a cui veniva fatto riferimento, che si azionano da sole. Nella scena che è di Rosita Vallefuoco c'è una cucina super tecnologica dove compaiono e scompaiono oggetti. Ecco, tutto questo fosse un po' un modo per impegnare anche le risorse della scena, della scenografia a cui facevo riferimento, ma anche quelle del grottesco, per rendere anche visibile al pubblico un'interpretazione nascosta, un'interpretazione un po' da scovare. Ad esempio anche il titolo Bandiera non rimanda a quello che sembrerebbe l'interpretazione più logica della parola bandiera, ma piuttosto a una peperonata che viene cucinata in scena, che compare a un certo punto e che la fa appunto questa governante lettone. Però il livello del senso allegorico non è del tutto cancellato, ma è sospeso, perché poi a un certo punto c'è questa grande insistenza, lei dice: se tu vuoi la peperonata bandiera hai bisogno della cipolla rossa, e quindi anche nel simbolo del colore, ovviamente, certo, lei lo dice, cipolla rossa è molto importante, no? E la bandiera si fa così, quindi insomma, senza stare poi a tirare l'ultimo filo, che penso che ogni ascoltatore potrà trarlo da solo, ma anche nel pezzo che abbiamo ascoltato, no? Questo riferimento al comunismo è qualcosa di centrale in questo testo. Un comunismo che la governante lettone ricorda con negatività, perché per lei significa una cosa molto precisa, ma che questo giovane uomo, questo angelo di Benjamin a cui si faceva riferimento, in realtà presenta come una possibilità di armonia fra gli esseri umani, di equità, di giustizia.
0: Ti faccio un'ultima domanda, rapidamente, un'ultima battuta. Sono due personaggi divisi, come dicevi tu, da due classi sociali, quella della moglie del ministro e quella della badante estone, dicevamo.
3: E, lettone, sì, vabbè,
0: scusami, lettone, perdonami, sì, hai ragione, vabbè. Comunque di quella regione lì.
3: Sì.
0: Certo, no, ma mi interessa capire in un'opera teatrale come riuscite a posizionarla proprio nel momento attuale, cioè nel senso come quelle differenze riescono a trovare uno spazio oggi anche nel ragionamento, e come il teatro può dire qualcosa in più rispetto al mondo che stiamo vivendo oggi, Luca Ricci.
3: Questa è una domanda difficilissima, nel senso che, come sempre, la scena non può pretendere di far uscire lo spettatore dalla sala con le risposte. Spero che lo faccia uscire
0: però
3: con le
0: domande.
3: Con
0: ottime domande, forse sì, esatto.
3: Sì, esatto, sì, infatti, questo è un po' l'obiettivo di questo lavoro, no? E per noi anche risemantizzare questa parola comunismo, che ormai sembra della scatola del passato e dei ricordi, probabilmente in quell'applicazione novecentesca è forse anche giusto che lo sia, insomma, no? Perché che ha prodotto anche tante storture, ma quel pensiero filosofico in realtà ha ancora molte cose da dire al presente. Quindi scusa se rispondo alla tua domanda con un salto all'indietro, ritorno a un testo ottocentesco e filosofico, però quella roba lì per me guarda ancora al futuro. L'idea di fondare una società dove i ricchi non siano sempre più ricchi, i poveri non siano sempre più poveri, dove questi ultimi non abbiano bisogno di indebitarsi, dove i primi, cioè i ricchi, non abbiano sempre la possibilità di comprare il debito dei più poveri, quindi diventare sempre più ricchi, questo è un tema fortissimo del nostro tempo. Per me Lucia è il tema che noi dobbiamo affrontare con l'azione politica, ma anche con le scelte che individualmente ognuno di noi poi va a fare nella propria vita.
0: Assolutamente sì, e Luca Ricci e Lucia Franchi stanno immaginando che arrivi un angelo, un nuovo angelo che ci garantisca un perdono per tutto ciò che abbiamo fatto. Stiamo parlando di Bandiera, al 27 settembre allo Spazio Rossellini di Roma e poi in tournée in giro per l'Italia. Ricordiamo ancora altre repliche romane dal 16 al 21 marzo al Teatro Liseo di Roma, che ricordiamo è stato riaperto da poco dopo anni di chiusura. Io ringrazio Luca Ricci, grazie di essere stato con noi.
3: Grazie a te e anche a chi ci ha ascoltato.
0: Bandiera, io restituisco la linea al conduttore di questa sera.
6: Dunque, caro Sergio Logatto, io ti ringrazio per questa ultima pagina in programma questa sera Radio 3 Suite. Siamo arrivati alla conclusione della nostra serata di questo programma, che è curato, come sanno i nostri ascoltatori, da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittorio Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Giulio Salvatelli al di là del vetro con noi per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera. Da domani al microfono tornerà Andrea Penna. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti, naturalmente. Una buona notte a tutti voi.

Il sassofono di Colin Stetson, che incontra le Small Pipes, un particolare tipo di cornamuse scozzesi suonate da Brige Campbell, una sintonia straordinaria, una collaborazione che fluttua tra rigore, ipnosi, suoni antichi e composizione contemporanea. Si intitola All the Lights in the World, l'esordio a quattro mani tra il compositore e sassofonista canadese e la giovane musicista e compositrice originaria dell'isola di Sky, To Me My Love, il brano che abbiamo appena ascoltato e con cui vi diamo il benvenuto in questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Brige Campbell e Colin Stetson in realtà avevano già collaborato insieme prima di questo album, coinvolgendosi reciprocamente per alcune pubblicazioni. Brige Campbell era stata invitata da Stetson a suonare su una colonna sonora per un documentario sulla NASA e viceversa Stetson aveva suonato su Carry Them With Us, il secondo album in studio della scozzese, quindi poi questa collaborazione è arrivata in maniera molto spontanea, molto naturale. Due virtuosi dei rispettivi strumenti, entrambi con un timbro estremamente riconoscibile, mantengono questa forza individuale dando vita a un disco estremamente potente, segnato dal ritmo, dalla cifra diciamo ritualistica ancestrale della tradizione delle Small Pipes scozzesi rinnovata da Brige Campbell, ma anche segnato da questa sorta di fisicità quasi selvaggia, molto abrasiva del modo di suonare il sassofono di Colin Stetson. Disco chiaramente basato anche molto sull'improvvisazione, ma non senza dei paletti importanti, come sottolinea Colin Stetson, il quale negli ultimi tempi ha lavorato molto sulle colonne sonore, in un certo senso porta anche questa cinematograficità, questo piglio narrativo a confrontarsi con la passione per i droni e i bordoni della musica di Brige Campbell. Il disco All the Light in the World è uscito da non molti giorni per l'etichetta Invada Records e dall'asse Canada-Scozia. La prossima novità discografica ci porta in Algeria occidentale con una raccolta dedicata alla gasba, ovvero uno strumento a fiato tradizionale del Maghreb, un flauto in canna e dentro le sue declinazioni contemporanee nell'incontro con elettronica e drum machine.

registrazioni che arrivano dall'Algeria occidentale e in particolare dalla città portuale di Orano, registrazioni raccolte nella compilation intitolata My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gazba from Algeria, pubblicata da non molto dall'etichetta di Brighton Hivemind Records e dedicata agli usi più contemporanei della gasba, quindi del flauto tradizionale della zona del Maghreb centrale, molto utilizzato tra le altre cose nel Rai, genere musicale emerso più o meno a inizio Novecento, negli anni 30 del Novecento, una musica della classe lavorativa, anche una reazione alle colonizzazioni di quel periodo da parte dell'Europa nella zona del Maghreb, un genere che poi nel tempo ha acquisito connotazioni diciamo più contemporanee, soprattutto nel corso degli anni 80 e 90, unendo la tradizione beduina con influenze anche pop e occidentali. Il Rai si dice che sia nato proprio a Orano. Il brano che abbiamo ascoltato, da My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gazba from Algeria, era proprio la traccia d'apertura firmata da Sheikh Mohammed Matari. Leggiamo un estratto dalle note che accompagnano il disco perché sono molto interessanti nella contestualizzazione storico-culturale che danno di questo genere e poi di conseguenza anche della raccolta. Prima che il Rai diventasse un fenomeno pop internazionale, le sue fondamenta erano nelle più antiche tradizioni musicali beduine delle campagne circostanti. Le melodie del flauto gasba, i ritmi dei tamburi, la poesia popolare improvvisata e i canti eseguiti in occasione di matrimoni e incontri informali. Molte delle qualità musicali ed emotive successivamente associate al Rai, la ripetizione, la schiettezza, l'intensità estatica e l'uso del linguaggio quotidiano, sono emerse proprio da queste iniziali forme rurali. E a questo punto di Battiti, prima di andare avanti, ricordiamo i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo le scalette e le anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dall'Algeria occidentale il prossimo ascolto ci porta in una dimensione geograficamente diciamo indefinita, un luogo immaginario che potrebbe essere da qualche parte tra Giamaica, Bristol, India e Sicilia, nuovo album del progetto The Tags che stanotte cominciamo ad ascoltare con il brano Servants of Kali.

Dub, psichedelia, post-punk si incontrano nella visione immaginifica di The Tags, progetto di Nicola Giunta, già fondatore della formazione Le Llamas. Qui lo ritroviamo con il secondo album a nome The Tags, una sorta di saga di avventura. Il titolo del disco è Mighty Tiger Dubs, uscito più o meno nella metà di settembre, da non molti giorni, per Ago Records. Nicola Giunta è a basso, chitarra, organo, voce e produzione. Insieme a lui c'è Andrea Davi, batterista ormai di lungo corso in ambito soprattutto jazz, improvvisativo e avant rock. Sull'album suona principalmente le percussioni e la drum machine. The Tags riprende l'immaginario un po' misterioso e avventuroso dei romanzi di Emilio Salgari, facendo riferimento a questa setta segreta di assassini e strangolatori indiani, appunto Thugs, devoti alla dea Kali. Il brano che abbiamo appena ascoltato era proprio Servants of Kali. Più in generale, però, il progetto si muove anche moltissimo attraverso l'immaginazione. Il disco è un po' l'idea di un viaggio su un'isola bizzarra, quello che ci arriva. Il primo impulso sonoro è molto legato al dub e al reggae, però ci sono sicuramente anche tanti echi dell'epoca, dell'era post-punk, sia inglese sia americana, echi ad esempio del pop group, ma anche riferimenti al krautrock, in particolare ai Can. Coordinate geografiche che si sovrappongono anche nel prossimo album che vi presentiamo questa settimana qui a Battiti. In realtà avevamo già ascoltato qualcosa la scorsa settimana. Il progetto Futuro Ancestrale, notevole quartetto guidato da Giuseppe Doronzo, sassofonista, compositore, polistrumentista, attivo soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione. Qui insieme a Yannis Kyriakides, compositore di area elettroacustica sperimentale cipriota, lo troviamo alle elettronica e ai sample, e poi ci sono a completare il quartetto Futuro Ancestrale Andy Moore alla chitarra elettrica e Frank Rosalie alla batteria. Si tratta del secondo album uscito a nome Futuro Ancestrale, intitolato Elsewhen, uscito nel corso dell'estate per Unsound e Tora Records, che è proprio l'etichetta fondata da Giuseppe Doronzo. Un disco in cui l'improvvisazione contemporanea incontra le tradizioni musicali per lo più non occidentali, area di interesse molto ampia, in cui si muove anche la ricerca di Giuseppe Doronzo. Qui in particolare troviamo echi delle tradizioni cinesi, albanesi e del Chad, anche se poi ci sono incursioni nelle tradizioni popolari del sud Italia, come nel brano che stiamo per ascoltare, Scindone, che prende il nome da un'antica preghiera pugliese.

All'epoca eravamo forse in 70 o 80 a orbitare attorno a questo strano piccolo universo dell'improvvisazione a New York, una tribù eterogenea di musicisti provenienti da New York, Giappone, New Mexico e Brasile. Ogni musicista era eccentrico, ostinato e creativo. Nessuna etichetta di genere, nessun confine stilistico, solo curiosità, orecchie ben aperte e il coraggio di creare qualsiasi suono dovesse scaturire in quel momento. Queste sono le note di copertina di David Moss, sperimentatore, vocalist e batterista, per la ristampa di Full House, il suo disco uscito nel 1984, che è stato ristampato dalla Yatak Records. Note di copertina che raccontano con entusiasmo quegli anni di particolare creatività musicale e artistica a New York. Si tratta di un disco di duetti che cattura bene l'energia e la diversità della scena downtown, e grazie anche alla partecipazione di musicisti come Fred Frith, John Zorn, Christian Markley, Bill Laswell, Arto Lindsay, che abbiamo ascoltato in questo brano che era proprio la title track del disco. E poi c'è anche Jamaladin Takuma al basso con David Moss in questo prossimo brano intitolato The Man with the Rain Colored Legs, tratto da Full House.

The Man with Rain Colored Legs, un avant funk che richiamava quello del prime time di Ornette Coleman, e del resto al basso abbiamo ascoltato Jamal Dean Takuma, bassista proprio del prime time, mentre agli altri strumenti c'era David Moss, titolare del disco Full House, disco del 1984 ristampato ora da Yatak Records, che ristampa anche il disco successivo del batterista, vocalista e sperimentatore statunitense, un disco, questo Dance Band, dove ritroviamo alcuni musicisti già presenti in Full House, un lavoro, un disco, questo Dance Band, dove ritroviamo alcuni musicisti già presenti in Full House, un lavoro però più orientato.

David Moss, Fred Frith, Tom Cora, Wayne Horvitz, Arthur Lindsay, Christian Markley, Jules Moss, Tenco e John Zorn, un cast davvero impressionante anche sul versante tecnico-produttivo, visto che ai controlli c'era Martin Beasy per registrare questo disco Dance Band, che fu registrato a metà anni 80. Noi da questo disco abbiamo ascoltato Stride, un lavoro che è stato ristampato e che se non riesce nell'intento dichiarato di coniugare libertà improvvisativa e ballabilità, tuttavia mostra senz'altro la ricchezza di spunti, di direzioni diverse, di creatività di cui la scena downtown newyorkese di metà anni 80 era capace. E allora ascoltiamo un altro brano tratto da questo stesso disco, Dance Band è il titolo del lavoro, Slow Climb è il titolo del brano.

Slow Climb, tratto da Dance Band, disco che, come abbiamo detto, rappresenta bene la creatività esplosiva che si aveva nella scena downtown newyorkese di metà anni Ottanta, disco di David Moss, che è stato ristampato oggi da Yatak Records, realizzato insieme a Fred Frith, che è stato fondamentale per gli arrangiamenti dei brani. Disco poi registrato nel leggendario BC Studio di Bill Laswell e Martin Beasy. Yatak Records ha pubblicato anche in un altro disco di David Moss, che riprendiamo, lo abbiamo già ascoltato, il disco si intitola Full House, quindi tutto esaurito, forse proprio a indicare la quantità di musicisti coinvolti in questi 19 duetti. Tra gli altri c'è anche Christian Markley ai giradischi, che ascoltiamo in questo brano realizzato in duo con David Moss, intitolato When I Was 18.

Che bella l'introduzione per solo tromba ed effetti che apre il nuovo disco di Fabrizio Bosso, si intitola Roots e in realtà nel resto del lavoro il noto trombettista di Torino lo troviamo impegnato in quartetto, con il suo quartetto, con la formazione che insieme a Bosso si presenta anche dal vivo, cioè insieme al pianista che è Julian Oliver Mazzariello, poi c'è Nicola Angelucci alla batteria e al contrabbasso Jacopo Ferrazza, alla scrittura del repertorio che è tutto originale, a parte un omaggio brasiliano di Vallins, dicevo, alla scrittura partecipa tutto il quartetto e l'aspetto collettivo, la sintonia tra i musicisti salta subito all'orecchio. Il disco prosegue così.

Traveling People, il brano composto dal contrabbassista Jacopo Ferrazza, portato così in dote al nuovo lavoro firmato Fabrizio Bosso Quartet Roots, pubblicato attraverso la Warner Music Italy. Fabrizio Bosso alla tromba, Nicola Angelucci alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, come detto Jacopo Ferrazza al contrabbasso. L'influenza e l'ispirazione che tuttora infonde Wayne Shorter è sempre tanta, e al leggendario sassofonista e compositore statunitense, che è scomparso qualche anno fa nel 2023, si aggiunge ora l'omaggio che hanno realizzato due musicisti veneti di lungo corso come Gigi Sella e Paolo Vianello, che troviamo rispettivamente al sassofono soprano e al pianoforte. Il disco si intitola Infant Eyes, lavoro pubblicato da Caligola Records, dove il duo si dedica e affronta, in assenza di sezione ritmica, alcuni brani di Shorter scelti prevalentemente dal periodo formativo di un giovane Wayne Shorter, che comunque vantava già tante esperienze oltre ai suoi primi album da leader incisi per Blue Note. L'unica eccezione è la rilettura di Anna Maria. Siamo già nella metà degli anni 70, il disco era Native Dancer, è quello realizzato insieme a Milton Nascimento, con nel brano originale Ayrton Moreira alle percussioni. Eccolo qui Anna Maria, riproposto da Gigi Sella al soprano e Paolo Vianello al pianoforte.

e siete sempre all'ascolto di Battiti nella notte di Radio 3 e dopo il duo con Gigi Sella e Paolo Vianello e il loro personale omaggio alla musica di Wayne Shorter abbiamo ritrovato un quartetto piuttosto energico, quello guidato dal sassofonista ucraino Max Kochetov e il suo ultimo lavoro, che è poi il secondo che pubblica insieme a Dama Records, si intitola Fooling Myself e in ogni brano la band accoglie un ospite. Nel caso del brano che abbiamo appena finito di ascoltare ora, Tetra, c'era proprio la tromba di Fabrizio Bosso, mentre in questa Kiriocchi troviamo anche Samuel Blazer al trombone.

Kiriochi da Full in Myself con Samuel Blazer al trombone ad arricchire il suono del Max Kochetov Quartet, formazione guidata dal sassofonista ucraino, qui sempre al soprano, e il quartetto è completato da Ugolov al contrabbasso, da Milos Grbatinic alla batteria e da Katerina Kochetova al pianoforte. I suoni qui abbattiti ora si dilatano, si fanno più scuri, astratti, incalzanti, a tratti inquietanti, a tratti più solari, e arrivano da una registrazione dal vivo. I suoni sono stati catturati da Carlo Cimmino durante la rassegna Altera, rassegna che si tiene a Roma alla Circolo Fanfulla, e i titolari di questi suoni sono i Three Goria, trio formato da Eugenio Renzetti al trombone, Daniele Fiaschi alla chitarra e Pino Pecorelli al contrabbasso. Cuore pulsante di questa rassegna Altera è proprio il linguaggio spontaneo, radicale, nel quale si devono districare i musicisti che sono invitati a proporre un set di improvvisazione di circa 30 minuti, dunque grande ascolto reciproco, consapevolezza dei silenzi e dello spazio. La serata dei Three Goria dunque è diventata disco, è intitolato proprio 30 minuti, pubblicato da Filibusta Records, e questo che ascoltiamo noi insieme, il secondo dei 5 momenti del concerto. Pino Pecorelli, Daniele Fiaschi, Eugenio Renzetti, live at Altera Fanfulla.

e dalle scorribande del trio Three Goria, registrate dal vivo alla rassegna romana Altera, siamo passati ad un flusso sonoro intitolato La processione delle nuvole. È un brano firmato da Pensiero Nomade e da un altro disco che arriva dal catalogo Filibusta Records, che si intitola Le umane preghiere. Pensiero Nomade è il progetto guidato dal musicista siciliano Salvo Lazzara, polistrumentista di lungo corso con incursioni passate in tante musiche diverse, dalla New Wave alle musiche del mondo. Qui lo troviamo a suonare tantissimi strumenti acustici ed elettronici, con il contributo di Giorgio Finetti, violino e tastiere, Davide Guidoni, batteria e percussioni, con Mark Papeghin, tromba e corno. Torniamo all'inizio del disco. Il brano si intitola A che serve il ricordo? Pensiero Nomade.

E a chiudere il cerchio di battiti di questa notte torniamo ai percorsi, alle roots del Fabrizio Bosso Quartet, con una brevissima composizione collettiva che chiude il loro nuovo disco, Roots appunto, si intitola One Minute Song, che poi sono anche meno, una cinquantina di fulminanti secondi.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Quinta puntata.

Era sera adesso in Monterey e le luci si accesero. Le finestre si illuminarono nell'aria ancora chiara. Sul frontone del teatro Monterey cominciarono ad apparire e sparire in lettere di fuoco le parole «figli dell'inferno». E quei pochi fanatici, i quali credono che il pesce abbocchi meglio la sera, presero posto sui freddi scogli tra i flutti. Si formò un po' di nebbia, specie intorno ai comignoli. Da tutta la città salì al cielo aroma di pigne bruciate. Pablo e Pilon erano tornati a sedersi sotto il cespo di rose, ma non si sentivano più soddisfatti come prima. «È freddo qui», Pilon disse, e beve un sorso di vino per scaldarsi. «Faremo meglio ad andare a casa, dove è caldo», disse Pablo. «Ma non abbiamo legna per la stufa», Pilon disse. «Bene», disse Pablo. «Se tieni il vino, ci ritroveremo sulla cantonata». E sulla cantonata si ritrovarono mezz'ora dopo. Pilon aspettò paziente e aspettando teneva d'occhio la strada nella direzione presa da Torrelli. Poiché Torrelli era un uomo violento e non avrebbe mai saputo ascoltar ragioni. Inoltre aveva una concezione donchisciottesca del tutto italiana dei rapporti coniugali. Ad ogni modo, la sorveglianza di Pilon fu superflua. Nessun Torrelli tornò bruscamente a casa. Comparve invece ben presto Pablo e Pilon notò con ammirazione e soddisfazione che portava legna di torrelliana provenienza sotto entrambe le braccia. Solo quando arrivarono a casa Pablo commentò la sua avventura. Lo fece con le parole di Danny: «Valente donna, quell'olandese di burro». Pilon accennò di sì nel buio e filosoficamente disse: «È raro, amico mio, trovare tutto sullo stesso mercato: vino, cibo, amore e legna da ardere. Torrelli è un uomo prezioso. Dobbiamo fargli un piccolo regalo, una volta o l'altra». Pilon accese un bel fuoco crepitante nella stufa. I due amici sedettero e tennero i barattoli di vetro esposti al calore per scaldare il vino un poco. La luce nella stanza era luce santa quella notte. Pablo aveva comprato una candela da portare a San Francesco. Poi si era dimenticato di portarla. E ora il cielo ardeva gloriosamente sulla sua base di carta, faceva danzare le ombre di Pilon e Pablo contro la parete. Osservò Pilon: «Mi domando dove può essere andato Gesù Maria». «Dovrebbe essere già tornato da un pezzo», Pablo rispose. «Non so se è un uomo di cui ci si possa fidare. Forse gli è accaduto qualcosa», disse Pilon. «Gesù Maria ha sempre qualche storia di donne con quella barba rossa e quel suo cuore buono». «È un vero grillo», Pablo disse. «Canta, salta e gioca tutto il tempo. Non ha serietà per nulla». Non aspettarono molto. Avevano appena cominciato il secondo barattolo di vino che Gesù Maria entrò barcollando. Subito si aggrappò agli stipiti della porta per tenersi ritto. La camicia aveva strappata, la faccia sanguinante, e aveva un occhio che nella luce malferma della candela appariva oscuro e minaccioso. Pablo e Pilon corsero a lui. «Il nostro amico è ferito, è caduto da una rupe, è stato travolto da un treno». Questo dissero, senza il più lieve accenno di satira e comunque senza intenzione satirica. Ma Gesù Maria si sentì schernito a morte. Li fulminò con l'occhio che ancora poteva fare una cosa simile. «Le vostre madri erano due vacche bastarde», disse. Pilon e Pablo indietreggiarono inorriditi per la volgarità dell'insulto. «L'amico nostro ha il delirio. Ha battuto la cervice. Versagli un po' di vino, Pablo». Gesù Maria sedette scontroso vicino al fuoco e carezzava il suo barattolo di vetro colmo, mentre gli amici aspettavano pazientemente una spiegazione della tragedia. Ma Gesù Maria sembrava si compiacesse di lasciarli nell'ignoranza. Parecchie volte Pilon si schiarì la gola, parecchie volte Pablo alzò su di lui uno sguardo di solidarietà e comprensione, ma Gesù Maria non usciva dal suo mutismo, fissando cupo ora la stufa, ora il vino, ora la candela benedetta. La sua scortese reticenza portò infine Pilon a essere altrettanto scortese. Dopo egli non riusciva a spiegarsi come aveva potuto farlo. Chiese: «Di nuovo quei soldati?» «Sì», borbottò Gesù Maria in risposta. «Capitati troppo presto stavolta». Per il bene spirituale dell'amico, Pablo osservò: «Bisogna che siano stati una ventina per ridurti in queste condizioni.
Sappiamo tutti come sei formidabile nella pugna. Gesù Maria parve allora rincuorarsi un poco. Erano quattro, disse. Arabella aiutava loro. Mi ha pestato sulla testa con una pietra. Pilon sentì un'ondata di indignazione morale gonfiarsi in lui. Disse Severo: ricorderai che i tuoi amici ti avevano avvertito di tenerti alla larga da quella sgualdrina. Si domandò se avesse mai avvertito Gesù Maria in un senso o in un altro, e gli parve di ricordare che l'aveva avvertito. Queste ragazzine da poco sono di animo malvagio, amico mio, intervenne a dire Pablo. Ma tu le hai dato quella piccola cosa che volevi darle? Gesù Maria si cercò nelle tasche e tirò fuori un reggipetto rosa tutto gualcito. Non ho fatto in tempo a darglielo, disse. Non ero ancora arrivato al punto. Anzi, per la verità, non eravamo ancora entrati nel bosco. Pilon annusò l'aria e scosse il capo, ma con mesta indulgenza in qualche modo. Tu hai bevuto del whisky, disse. Gesù Maria accennò di sì. Era di quei soldati, Gesù Maria rispose. Lo tenevano nascosto sotto un ponte della ferrovia. Arabella lo sapeva e mi svelò il segreto, ma quei soldati ci videro con la bottiglia. La storia prendeva forma poco a poco.

Una luce di esultanza brillò in quegli occhi e Pilon disse: «Trovato! Daremo questa cosa a Danny per farne un dono alla signora Morales». Tutti applaudirono, ad eccezione di Gesù Maria, che si sentì naturalmente schiacciato dalla grande maggioranza avversaria. Pablo, con delicata comprensione della sconfitta di Gesù Maria, gli riempì il barattolo di vetro. Poi i tre amici cominciarono a sorridere. Pilon raccontò una buffa storia di una cosa che era appartenuta a suo padre. Tornò l'allegria. Si alzarono le voci in canto. Gesù eseguì una danza travolgente per dimostrare che non era conciato troppo male. E il vino calò. Calò nella fiasca. Ma prima di toccare il fondo, i tre amici sentirono che non ne potevano più dal sonno. Pilon e Pablo si trascinarono barcolloni a gettarsi sul letto e Gesù Maria si stese comodamente sull'impiantito vicino alla stufa. La casa fu riempita dai rumori profondi degli addormentati. Morì il fuoco. Solo la candela benedetta continuò a muoversi. Alzava e abbassava la sua fiamma a punta di lancia con incredibile rapidità. Questa piccola candela diede in seguito a Pilon, Pablo e Gesù Maria ampio argomento di riflessioni morali. Si trattava di una minuscola verga di cera con una specie di spago dentro. Una cosa simile, uno pensa, deve rispondere ad alcune leggi fisiche e nient'altro. La sua condotta, uno pensa, è garantita da vari principi riguardanti il calore e la combustione. Uno accende lo stoppino, la cera si consuma. La candela arde per un certo numero di ore, finisce e questo è tutto. L'incidente si chiude. Presto la candela è dimenticata. È come se non fosse mai esistita. Ma non tenete conto che quella candela era benedetta? E che Pablo, forse in un momento di pura esaltazione religiosa, l'aveva acquistata per San Francesco? Così, l'esile verga di cera si trovava sottratta al dominio della fisica. Tendeva la candela ai cieli, la sua lancia di luce, come un artista che si consuma per rendersi divino. E diventava sempre più corta, più corta. Si levò un vento fuori e per le fessure della parete si insinuò nella stanza. La fiamma cominciò a piegarsi da una parte, dall'altra. Un calendario con un bel volto di ragazza che si affacciava dal cuore di una rosa si sfogliò nel vento e sventolò, pur restando attaccato al suo gancio. Raggiunse con un lembo la lancia di fiamma. Il fuoco lo prese e corse su. E un pezzo di carta da parato che pendeva come un'orecchia di elefante si staccò del tutto, avvampando, cadde su un fascio di vecchi giornali. Dal cielo santi e martiri assistevano inesorabili. La candela era benedetta, apparteneva a San Francesco. San Francesco avrebbe avuto una ben più grande candela al suo posto quella notte. Se fosse possibile giudicare delle profondità di un sonno a paragone di un altro, si potrebbe dire con giustizia che Pablo, responsabile dell'incendio per la sua colpevole azione, dormiva molto più profondamente di entrambi i suoi amici. Ma non esiste alcun mezzo di misurare il sonno e possiamo dire soltanto che egli dormiva molto, molto, moltissimo profondamente. Corsero sulle fiamme, per le pareti, e trovarono fessure e buchi nel soffitto, uscirono all'aperto. Ruggì avanti e indietro per la casa l'incendio. Gesù Maria si voltò da un fianco, sull'altro, smaniando, e cominciò nel sonno a togliersi la giacca. Poi un pezzo di legno in fiamma gli piombò sulla faccia. Egli saltò su con un urlo e restò esterrefatto a guardare il fuoco che infieriva intorno. «Pilon!» urlò. «Pablo!» Corse nella camera accanto, strappò i suoi amici dal letto, li spinse fuori dalla casa. Pilon teneva ancora il reggipetto in mano. Fuori dalla casa si fermarono tutti e tre a guardarla bruciare. E di là dalla cortina di fuoco che attraversava il vano della porta spalancata, videro sulla tavola la fiasca con ancora due dita di vino. Pilon indovinò l'incipiente eroismo selvaggio di Gesù Maria e gridò: «Non lo fare! Bisogna che perisca nel fuoco per castigar noi della colpa di averlo lasciato». Giunse un urlo di sirene e fracasso di macchine che scalavano la collina in seconda su da Monterey.
Poi le autopompe apparvero.

si videro i fasci di luce dei fari giocare fra i tronchi dei pini. Pilon si voltò bruscamente e disse a Gesù Maria: «Corri ad avvertire Danny che la sua casa brucia. Presto, Gesù Maria!» «Perché non vai tu?» Gesù chiese. «Non capisci?» disse Pilon. «Danny non sa che sei anche tu suo inquilino e forse si arrabbierà un poco coi suoi inquilini.» Gesù Maria allora comprese e corse da Danny. La casa era al buio. «Danny!» gridò Gesù Maria. «Oh, Danny! La tua casa brucia!» Non vi fu risposta. «Danny!» gridò Gesù Maria di nuovo. Una finestra si aprì nella casa della signora Morales, lì accanto. La voce di Danny sgorgò dal buio, irata. «Che diavolo tu vuoi? L'altra tua casa brucia!» gridò Gesù Maria. «La tua casa che hai affittato a Pablo e Pilon!» Per un momento Danny non rispose. Chiese poi: «Sono arrivati i pompieri?» «Sì, sono arrivati!» gridò Gesù Maria. Tutto il cielo splendeva ora dell'incendio. «Bene!» Danny disse. «Se i pompieri non possono farci nulla, cosa crede Pilon che possa farci io?» Gesù Maria udì la finestra sbattere e tornò al trotto sul luogo del sinistro. Certo, il momento non era stato opportuno per chiamar Danny, ma che poteva saperne lui? Danny avrebbe potuto arrabbiarsi e essere lasciato nell'ignoranza. Forse gli sarebbe piaciuto vedere il fuoco. Tutto sommato, Gesù Maria sentiva di aver fatto il suo dovere. La responsabilità apparteneva alla signora Morales, ora. Piccola era la casa, con molte porte e molte finestre e con le pareti perfettamente asciutte. Forse dai tempi in cui aveva preso fuoco il quartiere cinese non si era più visto un incendio tanto rapido e totale. I pompieri diedero un'occhiata alle pareti in fiamme e cominciarono a inzuppare d'acqua i cespugli, gli alberi e le abitazioni intorno. In meno di un'ora la casa fu annientata. E allora soltanto le pompe vennero dirette su di essa, cioè sul mucchio di cenere che di essa restava, per eliminare tizzoni e braci. Pilon, Pablo e Gesù Maria furono presenti, stretti l'un l'altro, dal primo inizio alla fine estrema dello spettacolo. Metà della popolazione di Monterey e tutta intera la popolazione di Pian della Tortilla, salvo Danny e la signora Morales, era lì a guardare contenta. Quando poi dal mucchio nero delle ceneri si sprigionò l'ultimo filo di vapore, Pilon girò sui tacchi e mosse via in silenzio. «Dove tu vai?» gli gridò dietro Pablo. «Vado», Pilon rispose, «a terminare nei boschi il mio sonno. Vi consiglio di venire anche voi altri. Sarà bene che Danny non ci veda per un po' di tempo». Gravemente accennarono di sì gli altri due e seguirono Pilon nella foresta di pini. «Ci servirà di lezione», Pilon disse. «Avrebbe almeno imparato a non lasciar mai del vino in casa durante la notte». «Ma scuotendo il capo», disse Pablo, «nascondilo fuori la prossima volta e allora qualcuno ce lo ruberà».

Capitolo 6. Come tre peccatori ritrovarono la pace con la contrizione. Come gli amici di Danny fecero giuramento di solidarietà. Quando il sole fu alto sui pini e calda la terra, e la rugiada scomparsa dalle foglie dei geranei, Danny uscì a sedersi sugli scalini del portico e riflettere sugli ultimi avvenimenti. Si tolse le scarpe e cominciò ad agitare le dita dei piedi sull'assito caldo di sole del portico. Aveva già fatto un giro quella mattina e aveva visto il quadrato nero di ceneri e tubature contorte che fino al giorno prima era stato l'altra sua casa. Lasciatosi andare un momento di collera convenzionale contro la negligenza dei suoi amici, aveva poi compianto la qualità transitoria della proprietà terrena, che tanto più stimabile rendeva la proprietà spirituale. Aveva meditato sulla fine della sua condizione di uomo che ha una casa da affittare. E, passato oltre tutte queste emozioni d'obbligo, era infine scivolato nel suo sentimento più vero, il sentimento di essersi sbarazzato d'un peso. Se la casa fosse ancora in piedi, pensò, io avrei finito per lasciarmi vincere dalla cupidità della pigione. I miei amici cominciavano a essere freddi con me, per il denaro che mi dovevano. Ora potremmo tornare franchi e felici nei nostri rapporti. Ma Danny sapeva che doveva mostrarsi un po' severo con gli amici, se non voleva passare per uno sciocco. Perciò, mentre ora sedeva sul portico e scacciava le mosche con un gesto più invero di avvertimento che di minaccia, egli rifletteva sulle cose che doveva dire agli amici prima di tornare ad ammetterli nel recinto del suo affetto. Doveva mostrar loro che non era un uomo da lasciarsi prendere in giro impunemente, ma nel suo cuore esultava che fosse andata come era andata. Ora avrebbe potuto essere di nuovo il Danny che tutti amavano, il Danny cercato per compagno da chiunque si trovasse in possesso di un gallone di vino o un pezzo di arrosto. Come proprietario di due case era stato considerato ricco e aveva mancato di partecipare a parecchi festini. Pilon, Pablo e Gesù Maria Corcoran dormirono a lungo sugli aghi dei pini della foresta. Avevano passato una notte di terribile agitazione ed erano stanchi. Ma il sole brillò alla fine sulle facce loro con tutto l'ardore del meriggio e le formiche camminarono sulle loro membra e due ghiandaie azzurre li chiamarono da vicino con ogni sorta di epiteti stridenti. Chi diede il colpo mortale al sonno dei tre amici fu, ad ogni modo, una brigata di quattro persone venute a far merenda nel bosco. Odori di vivande giunsero dal paniere aperto al naso di Pilon, Pablo e Gesù Maria attraverso la macchia che li divideva dalla brigata. Così essi si svegliarono, si alzarono a sedere e si trovarono in preda all'enormità della situazione. Lamentosamente chiese Pablo: come diavolo sarà cominciato l'incendio? Nessuno lo sapeva. Forse, disse Gesù Maria, faremo meglio ad andare in un'altra città per un po' di tempo. A Watsonville, per esempio, o a Salinas. Sono bei posti. Pilon tirò fuori il reggipetto da una tasca, ne lisciò un momento la rosea superficie, poi lo sollevò e lo tenne sollevato contro il sole, guardando attraverso. Questo non sarebbe che rimandar la questione, disse. Io ritengo meglio andare invece da Danny e confessargli la nostra colpa, come figli col padre. Allora lui non avrà più nulla da rimproverarci. E poi non c'è questo regalo per la signora Morales? Pablo e Gesù Maria si dichiararono d'accordo con un cenno del capo. Gli occhi di Pilon scovarono, di là dal folto della macchia, la brigata che faceva merenda. Notarono il paniere dal quale giungeva penetrante un odore di uova alla diavola. E il naso di Pilon si arricciò come quello di un coniglio. Egli sorrise, progettando con calma, poi disse: vado a fare un giro, ragazzi. Ci ritroveremo giù alla cava. Lasciate stare il paniere, se possibile. Pablo e Gesù Maria guardarono mestamente il loro compagno alzarsi e allontanarsi tra gli alberi in direzione perpendicolare a quella nella quale si trovavano le persone col paniere.
Essi non furono sorpresi, qualche minuto dopo, di udire abbaiare un cane e cantare un gallo, scrosciare alte risate, miagolare selvaggiamente un gatto, poi qualcuno gridare e chiamare aiuto. Ma le persone col paniere furono sorprese parecchio. Erano due uomini e due donne. Abbandonarono il paniere e si precipitarono verso quei versatili suoni. Pablo e Gesù Maria eseguirono l'ordine di Pilon senza discutere. Non portarono via il paniere, ma i loro cappelli e le loro camicie recarono per sempre tracce di uova alla diavola. Erano le 3 del pomeriggio quando i 3 penitenti arrivarono in vista della casa di Danny. Le braccia avevano cariche di offerte per la riconciliazione: arance, mele, banane, vasetti di olive sott'aceti, panini col prosciutto, panini con uova e bottiglie di gassose. Infine una cartata di patatine fritte e una copia del Saturday Evening Post. Danny li vide arrivare ed eresse la schiena. Cercò di ricordarsi quello che aveva da dir loro. Essi si allinearono davanti a lui e tenevano chino il capo. «Cani, figli di cani», li apostrofò Danny. «Ladri di case, prole di molluschi». E chiamò vacche le loro madri, montoni i padri loro. Pilon mise in esposizione sulle sue mani i panini col prosciutto. E Danny disse che non credeva più negli amici, perché l'amicizia sua era stata calpestata, la sua fiducia tradita. Pablo allora tirò fuori dalla camicia 2 uova alla diavola e Danny saltò un paragrafo o due di quello che voleva dire. Passò senz'altro a criticare la virtù delle nonne e la potenza dei nonni di Pablo, Pilon e Gesù Maria. Ma Pilon trasse fuori da una tasca il reggipetto rosa, lo mostrò sospeso a un dito. Così Danny dimenticò tutto quello che gli restava da dire. Sedette su uno scalino e i suoi amici sedettero accanto a lui. I pacchi vennero aperti. Un'ora più tardi, mentre sempre sul portico si riposavano tutti e 4 dalla fatica del pasto, non ad altro badando che alla digestione, Danny se ne uscì a domandare in tono quanto mai distaccato e casuale: «O come prese il fuoco?» «Noi non sappiamo», Pilon rispose. «Dormivamo e il fuoco ci svegliò. Forse abbiamo dei nemici. Forse», osservò Pablo, il devoto, «ci ha messo un dito il Padre Eterno». «Infinite, infatti, sono le vie del Signore», disse di rincalzo Gesù Maria. Quando Pilon tese il reggipetto e spiegò che si trattava di un regalo per la signora Morales, Danny si mostrò reticente, guardò il reggipetto con occhio scettico. Pensava che i suoi amici avevano un'opinione troppo generosa della signora Morales. Alla fine disse: «Non è donna per queste cose. Troppo spesso noi siamo legati alle donne dalle calze di seta che regaliamo loro». Non poteva spiegare agli amici la freddezza intervenuta nei suoi rapporti con la signora Morales da quando non era più proprietario di 2 case. Ne poteva, per cavalleria verso la signora stessa, descrivere come fosse contento di tale freddezza. «Lo metterò da parte», disse del reggipetto. «Un giorno o l'altro mi potrà servire». Scese la sera e fu buio, e i 4 amici entrarono in casa, accesero un fuoco con le pigne nella stufa di ferro. Danny, a dar prova del concesso perdono, tirò fuori 0,5 litro di grappa. Così cominciò tra loro una nuova vita. «Peccato che le galline della signora Morales siano tutte morte», osservò Pilon. «Essa intende comprarne 2 dozzine di nuove lunedì 21. Sorrise Pilon, soddisfatto. «Quelle della signora Soto non erano niente buone. Io ho detto alla signora che doveva dar loro qualche guscio d'ostrica, ma lei non ha voluto prestarmi ascolto». Fu finita la grappa e ognuno si abbandonò alle tenerezze del cameratismo. Disse Danny: «Che bella cosa avere amici. Com'è desolato il mondo quando non si ha nessun amico col quale dividere seduti insieme la nostra grappa». «O i nostri panini», si affrettò ad aggiungere Pilon. Pablo non si era ancora liberato del tutto dai suoi rimorsi, poiché sospettava di qual genere fosse l'intrigo celeste che aveva causato l'incendio della casa. Disse dunque: «Pochi amici vi sono come te nel mondo, o Danny.
Non a molti è dato di avere un simile conforto. Prima di cedere del tutto dinanzi ai trasporti amorosi dei suoi amici, Danny lanciò energico un avvertimento. «Ricordatevi», disse, «che il mio letto lo voglio tutto per me. Tenetevene lontani». Per quanto nessuno ne avesse parlato, risultò chiaro in tal modo che i tre ospiti di quella sera sarebbero rimasti ad abitare nella casa di Danny. Pilon sospirò di piacere. Ecco andato l'assillo della pigione, finita la responsabilità di dover del denaro. Egli era un ospite adesso, non più un inquilino, e nel segreto del suo cuore ringraziò il cielo che l'altra casa fosse bruciata. Disse: «Vivremo felici, Danny. Siederemo la sera accanto al fuoco e i nostri amici verranno a farci visita. E può darsi che l'amicizia ci frutti qualche volta un bicchiere di vino». Gesù Maria allora, in un impulso di gratitudine, fece una promessa un po' avventata. Fu la grappa che lo condusse a tanto e l'impressione recente dell'incendio e tutte quelle uova alla diavola. Gli sembrava di aver ricevuto doni e doni, un'immensità di doni, e voleva anche lui donare. «Sarà nostro carico e nostro dovere», dichiarò, «di pensare che vi sia sempre cibo in casa di Danny. Mai il nostro amico dovrà patire la fame». Pilon e Pablo lo guardarono allarmati, ma ormai la cosa era detta. Splendeva troppo di bellezza e generosità perché qualcuno potesse arrischiarsi a distruggerla. Anche Gesù Maria ne capì, dopo aver parlato, l'importanza impegnativa. Restava comunque da sperare che Danny se ne dimenticasse. Sarebbe peggio, Pilon pensò, di aver da pagare la pigione, altrimenti sarebbe schiavitù. Ma disse: «Lo giuriamo, Danny». Seduti accanto alla stufa, avevano tutti le lacrime agli occhi e ognuno provava per gli altri un amore che era quasi intollerabile. Pablo si asciugò gli occhi col dorso della mano e ripeté l'osservazione affacciata da Pilon poco prima: «Vivremo felici», disse.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, tre brani strumentali, canzone per sonara 8 duodecimi toni da sacre sinfonie, sonata a tre violini o altri strumenti, canzone per sonar primi toni, complesso strumentale concerto palatino.